sasso nero resta immobile.

Ciao.

Udon, ai ultimi mercati, sotto il la città.

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce. Il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio. L'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

Thank you.

real? Does it make it more yours? Now you're recorded as having

so unsafe when you are insecure in the space where you are.

apparecchie elettroniche. Quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo su un nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo, il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio immidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bell Rose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

mai avere nulla più di quanto oggi ho. Ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. E nella lotta legale o illegale,

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.

and the lagoon. Look.

من دولي غيرت سقمتا وانسان سيجرولي

stato d'un

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci, è quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 senti quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa. È panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto, è quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

Collage dorms.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti.

Ciao. Volevamo dirti che sei bellissimo e stai ascoltando Radio Gwendoline.

Tra il 1926 e il 1973, il programma Kinder dell'Anstrasse, promosso dalla Fondazione Pro Juventute e sostenuto dalla Confederazione, tolse con forza centinaia di bambini Jenisch alle loro famiglie. Dietro questa operazione si celava un progetto eugenetico, volto a cancellare l'identità di un intero gruppo nomade. Una serie di podcast in 7 episodi riporta alla luce questa drammatica storia di discriminazione attraverso testimonianze, documenti e riflessioni, mettendo a fuoco una ferita collettiva e un passato che interpella il presente. Bentornati a tutti gli ascoltatori, siete su Radio Gwen e io sono Simone. Andrà in onda adesso la quarta puntata del podcast Mamera di Tati Rossi. Nella scorsa puntata avete sentito Bugiarda per natura, dove Uschi Waser si guida in uno dei momenti più duri della sua guida. Ci guida in uno dei momenti più duri della sua vita, la scoperta a 37 anni del dossier segreto con cui la sua infanzia è stata controllata e giudicata. Un passato fatto di abusi, istituzioni che non l'hanno creduta e pregiudizi radicati contro il popolo Jenisch. Attraverso la sua voce intensa e lucida emerge la storia di una lotta per verità e giustizia, ma anche il racconto di un trauma che ha lasciato ferite profonde. Una testimonianza potente sulla forza della memoria e sul bisogno urgente di riconoscimento. Quello che ascolterete oggi invece è la puntata 4, dove Tati Rossi approfondisce con il professore Emanuel Betta il legame fra eugenetica e democrazia, ripercorrendo il progetto Kinder dell'Anstrasse promosso da Pro Juventute in Svizzera. Al centro la figura di Mariella Mehr, scrittrice svizzero-tedesca di origine Jenisch, sterilizzata a sua insaputa, testimone di una violenza istituzionale legalizzata. Dall'eugenetica del Novecento alla selezione embrionale di oggi, l'episodio riflette su quanto sia sottile il confine fra medicina e biopotere. Un viaggio tra passato e presente, fra memoria e responsabilità. Buon ascolto.

0: Ho scritto su temi della storia della biopolitica, cioè di come in età contemporanea l'attenzione al corpo è diventata una questione politica, come i sistemi politici si sono interessati al corpo nella sua dimensione fisiologica, biologica, perché parte costitutiva di una gestione di una collettività, di una comunità. Ho scritto su questi temi, soprattutto guardando il ruolo della Chiesa Cattolica nell'Ottocento, alla disciplina della nascita, dell'aborto, della fecondazione artificiale, e poi col Novecento sono arrivato ai temi eugenetici, è qui che ho incontrato il caso svizzero e la Pro Juventute, i progetti eugenetici che si sono messi in atto in Svizzera.
1: Sono Tati Rossi e questo è Mamera, la storia nascosta degli Jenish, un podcast originale prodotto da REC. Episodio 4. Buona stirpe. Sono andata a Roma per incontrare il professore di storia contemporanea Emanuel Betta, che abbiamo già sentito negli episodi precedenti, per approfondire con lui il tema dell'eugenetica, disciplina che aveva come obiettivo quello di migliorare la specie umana attraverso il controllo della riproduzione. Un tema denso su cui il professore ha basato molti dei suoi studi.
2: Buongiorno, sì, appuntamento col professor Betta. Grazie.
1: Mi riceve nel suo studio presso il Dipartimento di Storia e Filosofia della Sapienza, dove insegna. La prima cosa che gli chiedo è la genesi del suo libro, Uomini e topi, eugenetica in democrazia.
0: Grazie a due dottorandi del dottorato di lettere che mi avevano parlato di questa autrice. Ho cominciato a leggere delle cose, mi interessava moltissimo la vicenda e ho letto tutti i romanzi e i lavori di Mariella Mehr.
1: Mariella Mehr è stata una giornalista, scrittrice e poetessa svizzera di origine Jenish. A lei e alla sua letteratura dedicheremo un intero episodio in seguito, attraverso il ricordo della traduttrice Anna Ruscià.
0: Poi avevo preso contatto con Anna Ruscià perché volevo intervistare Mariella Mehr, solo che in quel periodo non stava bene, quindi non era in grado di sostenere un'intervista.
1: Ho conosciuto il lavoro del professor Betta leggendo Uomini e topi, eugenetica in democrazia, saggio che ricostruisce lo sviluppo dell'eugenetica nell'Europa del Novecento, soffermandosi in particolare sul progetto Kinder della Strasse, promosso da Pro Juventute, il tema centrale su cui si sviluppa questo podcast.
0: Anna Ruscià mi ha detto, ma in realtà ci sarebbero anche, visto che non possiamo fare l'intervista, questi due testi che sono molto forti e me li ha fatti leggere, allora abbiamo cominciato a lavorare su questi e io ho preparato la presentazione dei testi, lei ha lavorato sulla traduzione, quindi poi abbiamo pubblicato.
1: I testi a cui il professore fa riferimento sono stati pronunciati nella Lectio Magistralis tenuta da Mariella Mehr nel novembre del 1998 presso l'Università di Basilea.
3: Verleiht die Würde eines Ehrendoktors der Philosophie an Frau Mariella Mehr.
1: Nell'audio che stiamo ascoltando è raccontata la cerimonia in cui a Mariella Mehr viene conferito il dottorato honoris causa in filosofia.
3: Persönlichen Engagement für die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus eintritt, die in ihren Werken immer wieder vor.
1: Il discorso laudatorio evidenzia i meriti che hanno motivato questo riconoscimento, onorando non solo l'impegno civile della scrittrice contro xenofobia, razzismo e antisemitismo, ma anche la profondità del suo lavoro letterario e scientifico sulla violenza e sulla storia del popolo Jenish. I due testi ripercorrono con amara ironia la drammatica esperienza sotto la tutela di Pro Juventute, attraverso la lettura degli atti ufficiali che la riguardano. Colpiscono in modi diversi. Il primo, asciutto e razionale, è una lucida critica alle radici dell'eugenetica. Il secondo è una toccante orazione funebre con cui la scrittrice rende omaggio alla madre, Maria Emma Mer, chiamandola Mamera, mamma, in lingua jenish. Ed è qui che ho trovato l'ispirazione per il titolo di questo podcast. In un passaggio del testo, Mariella Mer scrive: «Ognuno dei miei giorni è un tentativo nuovo di imparare a vivere con questi ricordi, i tuoi, i miei e il ricordo della storia del nostro popolo, senza esserne distrutta. Tu, Mamera, ne sei stata distrutta».
0: Questo modo di leggere i nomadi in quella maniera è un'impronta propriamente ottocentesca, iscritta in quelle logiche. I riferimenti sono quelli, le categorie. La vicenda di Marie Lemaire è straordinariamente stupefacente, perché ancora questo incontro che lei racconta nella prima conferenza con l'erede dell'erede del direttore della clinica nella quale lei era stata reclusa, che dice: sono venuto a conoscerla dopo aver letto le carte, è un problema di una continuità nella scienza medica che in alcuni casi, non in tutti, non ha saputo interrogare le proprie categorie, le proprie procedure. La maggioranza l'hanno fatto, ma ci sono ancora dei luoghi, delle figure che non hanno messo in discussione queste categorie, e il suo caso lo mostra chiaramente.
1: Nei referti medici veniva negata ogni dignità alle persone jenish, considerate inferiori per principio. Durante il suo ricovero, Mariella Mer veniva descritta come psicopatica, instabile, irritabile, con un eccessivo bisogno di attenzione, moralmente ritardata con tratti nevrotici e con una forte tendenza a una sopravvalutazione di sé, perché aspirava a diventare scrittrice.
4: Perché era tutto legalizzato, era tutto legale, con la prescrizione del medico, e il medico insomma al quel tempo era considerato un dio vestito di bianco, no?
0: Ma sì, diciamo così, più che un dio era considerato qualcuno a cui il potere politico chiede la certificazione di scelte. L'elemento interessante è che i medici dell'eugenetica hanno fornito culture, pratiche, proposte, esperienze, ma la decisione del concretizzarle è sempre stata una decisione politica, cioè la decisione di assumere quegli strumenti come strumento per governare una comunità politica è una scelta politica. La legge che ha stabilito la sterilizzazione è stata approvata da un parlamento, poi è stata applicata da medici, proposte sono arrivate da medici, ma la relazione è sempre con la dimensione politica. Dalla fine dell'Ottocento probabilmente le scienze biomediche sono diventate sempre più dei saperi importanti per ogni potere politico, perché sono strumenti attraverso i quali il governo di una comunità politica si è concretizzato in maniera forte, chiara, in una direzione piuttosto che in un'altra. Insomma,
1: ascoltando il professor Betta mi torna alla mente la conversazione con lo psichiatra Thomas Emmenegger, che sottolineava come in quegli anni l'eugenetica autoritaria fosse arrivata ad influenzare in modo decisivo la medicina.
5: Un approccio che nasce nell'Ottocento, inizio Novecento, con l'idea che gli specialisti sanno meglio cos'è bene per gli oggetti. E gli oggetti sono in questo caso i pazienti. Nasce da una impostazione di un positivismo scientifico che poi, soprattutto negli anni 10 e 20 del secolo scorso, ha avuto un lato autoritario, cioè che queste cose poi sono state anche utilizzate per vere e proprie politiche sociali, dove un gruppo di specialisti ha deciso cos'è meglio per un gruppo di bisognosi. Questa cultura dell'eugenetica autoritaria si è infilata fin dentro nelle professioni di cura. E l'idea della cura poi ha avuto questo aspetto super perverso.
1: L'aspetto perverso emerge con forza nella letteratura di Mariella Mer, ma affiora ancor prima nel suo lavoro giornalistico.
4: Lei ha conosciuto Marielle Mer?
5: Di persona no, quando io ero giovane studente di medicina l'ho seguita tantissimo perché sono in questi anni usciti i suoi primi lavori, devo dire, di grandissimo coraggio suo, perché lei è stata in questi anni l'unica persona che osava parlare di questa cosa qui e veniva guardata malissimo perché nessuno ci poteva credere e tutti pensavano ma quella che dice è, come spesso si dice quando qualcuno è preciso, esatto, quella è esagerata, no? Invece non era affatto esagerata, parlava proprio di qualcosa di molto reale, molto, molto preciso.
6: A me mi hanno sterilizzato senza dirmi quando avevo 24 anni, perché era sognante zingara, no?
1: Questa è la voce di Marielle Mer in un'intervista del 2005 realizzata da Andrea Giuseppini per Tracce.studio.
6: Io non sapevo che hanno fatto quello. A me mi hanno detto che aveva una tubercolosi. Io non sapevo niente di quello. Perché hanno fatto questa sterilizzazione che non si vede. Senti no, la rabbia. No, ancora oggi.
1: Marielle Mer scoprirà di essere stata sterilizzata solamente anni dopo, quando troverà nei dossier di Pro Juventute la fattura dell'intervento.
4: Professore, il termine eugenetica,
0: sì,
4: è stato un dibattito nel secolo scorso, nel senso c'è una differenza tra l'ideologia eugenetica e quella che è la pratica?
0: È una domanda complicata perché, diciamo così, il termine lo inventa il cugino di Charles Darwin, Francis Galton, che era un tipico intellettuale dell'Ottocento, di famiglia benestante inglese, e lui nell'83 propone questo termine eugenics, prendendolo dal greco eugenos, buona stirpe. Ora, diciamo così, da corpo a qualche cosa che circolava nella cultura, non solo ottocentesca, da sempre, l'idea di poter intervenire sul corpo del nuovo nato e della comunità è qualcosa che c'è da sempre. E lì Galton aveva come idea il problema che lui riteneva tale, cioè di promuovere la fertilità delle parti che lui riteneva migliori della società, quelle più benestanti, quelle più, fra virgolette, evolute, quelle più colte, rispetto alle parti della società che invece erano quelle che facevano più figli, che erano il proletariato, che erano le fasce più basse della società.
1: L'ideologia eugenetica si articola in due forme fondamentali: quella definita positiva, che promuove la nascita di individui considerati migliori, e quella definita negativa, che mira a limitare la riproduzione di chi viene ritenuto indesiderabile.
0: L'ideologia eugenetica dà allo Stato il diritto di intervenire per limitare come dire, il corpo della nazione, e lo fa in due modi, con la modalità protestante nord-europea di matrice mendeliana che si rifà l'idea di eredità dell'abate Gregor Mendel, e quindi i fattori ereditari sono qualcosa che si acquisisce, si ha o non si ha, non si possono modificare. E quella linea è la cosiddetta eugenetica negativa, cioè quella che mette in atto delle azioni per impedire alle persone che sono considerate tarate di riprodursi, dalla sterilizzazione fino al caso dell'eutanasia con i nazisti. Invece dall'altra parte l'eugenetica di matrice latina, cosiddetta, quella che si rifà alla Marche, che dice che invece è possibile intervenire sul corpo, sull'eredità, migliorando i fattori ambientali, perché un individuo, quando interagisce con l'ambiente, acquisisce dei caratteri che poi è capace di trasferire alle proprie eredi. E quella è quella che è prevalsa nei paesi latini. E in quel caso non hanno mai approvato delle leggi di sterilizzazione, perché era un'eugenetica più presente nei paesi cattolici, con la luminosa eccezione del cantone Vaud in Svizzera, che è l'unico paese cattolico che ha approvato una legge di sterilizzazione.
1: Nel 1928 il canton Vaud approvò per primo in Europa una legge che autorizzava la sterilizzazione dei malati mentali. Già alla fine dell'Ottocento, tuttavia, in diversi cantoni svizzeri le autorità locali praticavano sterilizzazioni su persone considerate inadatte.
0: Primo paese al mondo a approvare una legge che autorizza lo Stato a sterilizzare i cosiddetti anficoli che ritiene inadatti è l'Indiana nel 1907. Quindi siamo in dittatura, cioè non sono i nazisti ad aver inventato questa logica. Viene da un'altra dimensione.
1: Alfred Siegfried basò il programma Kinder dell'Ashtrasse promosso dalla Fondazione Pro Juventute su teorie eugenetiche che giustificavano l'allontanamento sistematico dei bambini jenici dalle loro famiglie, con l'obiettivo di rieducarli e normalizzarli secondo i valori borghesi dominanti. Un progetto di ingegneria sociale che si fondava sulla convinzione che si potesse intervenire alla radice, sulla riproduzione e sulla cultura familiare per correggere il futuro della collettività.
0: L'eugenetica dopo il 45 si è sciolta perché ovviamente l'eredità del rapporto col nazismo, il peso dell'eugenetica nazista è enorme, e nel secondo Novecento il termine eugenetica è stato abbandonato e certamente è subentrata una dimensione di genetica prenatale, che ha messo in atto anche degli strumenti attraverso i quali intervenire nelle fasi precoci del concepimento della riproduzione umana per correggere e modificare i caratteri.
1: Ripenso a quando aspettavo mio figlio Noah. Con il mio ginecologo avevamo pianificato tutti gli esami necessari per escludere eventuali anomalie cromosomiche. Durante la gravidanza avevo scelto di fare i test prenatali non invasivi, quelli di routine, per controllare la salute del feto. Ma oggi mi chiedo, se avessi deciso di andare oltre, di sottopormi anche ai test invasivi, e se da quei test fosse emersa qualche problematica, come avrei reagito? Non avevo mai davvero riflettuto sul legame tra i test prenatali e l'eugenetica. Di per sé, i test prenatali non sono delle pratiche eugenetiche, ma possono diventarlo quando portano a scelte selettive come l'interruzione di gravidanza in seguito a una diagnosi genetica. Sono decisioni profondamente personali, ma mostrano anche quanto sia sottile, quasi impercettibile, questo confine.
0: Sono pratiche che si appoggiano sullo sviluppo delle scienze biomediche e della genetica e quindi offrono agli individui e ai sistemi politici la possibilità di intervenire sul corpo.
1: Nelle fecondazioni assistite, la selezione degli embrioni in base al patrimonio genetico è considerata un intervento eugenetico.
0: L'esempio più banale, se vogliamo, è quello della possibilità di intervenire sui nuovi nati, quindi la selezione degli embrioni. Pensiamo alla nascita della banca del seme in California negli anni 60, che raccoglie il seme di premi Nobel, con l'idea di permettere alle persone di poter avere dei figli con dei quozienti di intelligenza superiori ad altri. Un esempio che si può sempre fare quello degli interventi nelle fecondazioni medicalmente assistite, l'intervento per scegliere tra diversi embrioni quello che non ha per esempio il carattere della talassemia, che si può definire come un intervento eugenetico.
1: La talassemia è una malattia genetica del sangue. Nei casi più gravi può richiedere trasfusioni e trattamenti complessi, influenzando significativamente la qualità della vita delle persone colpite.
0: È della stessa natura di quello nazista? Non lo so, non credo, perché c'è un dato di una conoscenza del possibile decorso di una malattia pesante come la talassemia che condiziona la vita di un individuo, quindi scegliere di agire o non agire moralmente non ha tutta questa profonda differenza. Dopo c'è una dimensione ultima che è nella prospettiva transumanista, cioè delle pratiche, delle culture che guardano allo sviluppo dell'umano appoggiandosi sempre di più alle capacità della tecnologia. E lì evidentemente entra in gioco anche una dimensione economica, perché sono tutte risorse che chiedono delle disponibilità finanziarie molto costose, quindi c'è un elemento forte.
1: La prospettiva transumanista, collegata all'eugenetica, mira a migliorare l'essere umano attraverso tecnologie come la modifica genetica, le protesi avanzate e il potenziamento delle capacità cognitive. L'obiettivo è superare i limiti naturali, ad esempio prolungando la vita, rafforzando il corpo o modificando l'aspetto.
0: L'ideologia, diciamo, è finita col secondo dopoguerra. L'eugenetica poi è tornata, è diventato un termine che spesso viene utilizzato nei dibattiti contemporanei, in modo anche molto discutibile. Queste riflessioni tornano e non sono mai completamente sparite. Costantemente si vedono nei giornali che emergono ogni tanto casi in diverse parti del mondo dove sono state promosse o interruzioni di gravidanza o sterilizzazione non volontaria di persone, di gruppi umani, di gruppi ritenuti non adatti alla riproduzione o problematici per gli equilibri di un paese. Insomma, le motivazioni sono nel più varie.
1: Malgrado oggi la sterilizzazione forzata sia riconosciuta come una forma di tortura e vietata da numerosi trattati internazionali, continua ad essere praticata in diverse parti del mondo. Le vittime più colpite sono spesso persone con disabilità, appartenenti all'etnia Rom o intersessuali. Si tratta non solo di una grave violazione dei diritti umani, ma anche del sintomo di paure e pregiudizi ancora profondamente radicati nella nostra società. Si tende a pensare che simili abusi avvengano lontano da noi, ma non è così. Almeno una dozzina di paesi dell'Unione Europea non vietano esplicitamente la sterilizzazione forzata o ne consentono ancora l'applicazione. In 3 di questi stati gli interventi sono ammessi persino sui minori. Sebbene il Parlamento Europeo abbia di recente presentato un'interrogazione volta a vietare definitivamente la sterilizzazione forzata, ad oggi solo 1/3 degli stati membri ha introdotto una criminalizzazione esplicita di tale pratica. Mamera, la storia nascosta degli Yenish, è una serie podcast prodotta da Associazione REC. Ideata e scritta da Tati Rossi. La cura editoriale è di Olmo Cerri. Montaggio e consulenza narrativa Agnese Laposi. La sigla, le musiche originali, il sound design sono di Victor Ugo Fumagalli. Foto di copertina Klaus Petrus. La grafica è di Riccardo Torres.
7: Erano bravissime persone, però per fare un'indagine così occorreva ben altro.
1: Si ringrazia di cuore Uschi Waser per aver condiviso la sua storia. Grazie a Paolo Bernasconi, Emanuele Betta, Thomas Emmenegger, Ermete Gauro, Ilario Lodi, Anna Ruscià per i preziosi contributi offerti a questo progetto. Si ringrazia inoltre Rosalita Giorgetti.
8: Esiste purtroppo una frangia di Rom e di Sinti che si dedicano alla truffa.

0: we won't lose what we don't.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

0: Avete in mente quelle serate tra amici dove si inizia a parlare di un tema, si dibatte, si ascolta musica, si ride, ci si arrabbia, si ride di nuovo, si beve, si mangia per ore e ore? Beh, Salotto di Gwen vorrebbe riportare questo spirito. Eventi in sede e fuori sede per promuovere l'ascolto di musica e temi legati alla musica. Il tutto creando uno spazio che vuole promuovere gli incontri tra persone di tutte le età. Le chiacchiere, le discussioni, l'ascolto di musica e lo stare insieme semplicemente. Abbiamo scelto Tutto e Niente perché è uno spazio che si presta naturalmente alla conversazione. Divanetti, atmosfera raccolta, brunch domenicale e un impianto audio progettato per l'ascolto consapevole. Un luogo dove fermarsi davvero ad ascoltare. Il primo appuntamento del Salotto di Gwen è dedicato a una parola che spesso dimentichiamo, artigianato. Ospite del primo incontro è stato Goedi, Diego Montinaro, DJ e producer italiano che ama definirsi un artigiano della musica. Attraverso la sua esperienza, che include il contributo alla nascita di realtà come Santeria e Radio Rahim a Milano, parleremo di costruzione del suono, scena elettronica e mestieri. Il talk è stato moderato da Luca Costanzo e a seguire DJ Set. Buon ascolto.
1: Ciao a tutti, siamo Radio Gwen e siamo qui live dal Tutto e Niente, un fantastico posto che richiude un sacco di robe che ci piacciono e che spaccano, tipo il negozio di dischi, ottimo bere, ottimo mangiare e ovviamente

0: un impianto che ci piace per gli amanti del suono, del bel suono. Siamo in diretta sulla Radio Gwen e uscirà anche il podcast e abbiamo l'onore oggi di fare due chiacchiere con uno dei nostri DJ preferiti, producer preferiti, ovvero Goody, a.k.a. Parker Madison. Possiamo ancora usarlo questo nome?
1: Quello che vuoi.
0: Siamo abbastanza liberi. No, vi rubiamo un po' di tempo, parliamo un po' sia dell'artigianato, del modo di fare musica come un artigiano, no? Pensarla più outsider a dei numeri o di quello che succede sempre nelle classifiche, e sia il tuo modo di mettere i dischi, di ascoltare musica. Insomma, un po' partiamo dall'inizio e ti chiedo qual è quell'artista barra progetto barra situazione che ti ha fatto venire voglia di diventare un addetto ai lavori, non di innamorarti della musica, ma dire metto le mani in pasta anch'io, voglio fare i beat, voglio rappare, non lo so.
1: Ma ha detto nel senso nella produzione musicale? Ma devo dirti probabilmente in modo indiretto Quincy Jones, credo, perché sono cresciuto con Michael Jackson, nel senso proprio abitavamo assieme, no scherzo, con la sua musica e quindi praticamente poi il primo, il secondo e il terzo album di Michael Jackson sono quelli che mi sono imparato a memoria e li ha prodotti tutti lui, quindi poi ho scoperto la sua figura di produttore poi negli anni successivi e quello mi ha abbastanza folgorato, diciamo. Sì. Quincy Jones, direi.
0: Ci sta, poi uno che ha prodotto tantissimi artisti e quindi sei partito, diciamo, da un funk anche abbastanza popolare, comunque Michael Jackson, che vabbè in Italia non è che si ascoltavano proprio tutti. Come sei invece entrato nell'hip hop, proprio più nello specifico, in un periodo, sì, è vero che in Italia c'era già qualcosa, ma erano anni un po' bui per le microscene magari.
1: Mi sono avvicinato perché quando andavo alle medie, comunque erano comunque fine 80 e un po' in Italia comunque c'erano dei singoli anche grossi, non so, mi viene in mente De La Soul che citavo prima con il grande Caso che è là dietro, produttore fortissimo. E citavamo proprio De La Soul perché comunque per esempio in quel periodo comunque erano dei singoli che in Italia funzionavano, quindi un pochino c'era anche un po' quella un po' la hip house, non so, i Technotronic che facevano elettronico 87, 88, 89, quindi un po' per osmosi un po' erano comunque dei suoni che mi erano arrivati all'orecchio. Poi trasferitomi a Milano, perché in realtà precedentemente non ero a Milano, le posse, cioè io frequentavo una scuola che era piuttosto politicizzata e quindi avevo un paio di compagni di scuola che rappavano e facevano dei testi militanti, diciamo, e quindi io mi sono avvicinato a quello. Poi dopo non molto mi sono subito spostato, ho subito capito che la musica più che magari il rap era la cosa, cioè fare almeno l'MC era la cosa che mi piaceva di più, però più o meno le posse, direi, sono state un bello spartiacque.
0: Esatto, più l'MC e il produttore, no? Perché poi tu hai fatto la Kermesse, che fra gli appassionati è stato qualcosa di culto ancora, penso, ne stavo parlando con Caso, no, ne parlavo l'altro giorno, ho detto a Michelle che stiamo programmando la ristampa di Da Lontano, quindi parlavamo di un po' di quegli anni dopo, però comunque parlavamo di quel tipo di rap e gli ho detto ma vieni che c'è Goody, e la prima cosa che mi ha detto c'ho in testa come ha tagliato un sample della Kermesse, non mi ha risposto sì o no, solo quello, che quando pensa a te c'ha proprio quello stile di produzione. No, poi dopo la Kermesse arrivano i Microspasmi, parliamo un po' di questo duo mega culto dei pop italiano che avete fatto dei dischi particolari perché erano inquadrati musicalmente, magari soprattutto 16 punti di sutura uscivano un po' da quello che era il classico ma sguazzando nel classico, non so come spiegarti.
1: Sì, sì, no, certo. Quello credo che per me incise molto il fatto che io a inizi 2000 avevo iniziato a lavorare per un distributore musicale e distribuivamo tantissimi generi, banalmente dalle cose più pop, però c'erano un sacco di distributori che ci mandavano il materiale e poi noi vendivamo ai negozi, quindi in buona sostanza mi arrivavano un sacco di cose particolari. Uno dei distributori che avevamo, mi ricordo che era Groove Attack, che era stato fondato da poco, era 2001, e da Groove Attack, che noi, mi ricordo, distribuivamo in esclusiva per l'Italia, arrivavano, per esempio, sono arrivati i Lootpack, quindi le primissime cose. E io, chiaramente anche per gusto personale, mi sono sempre appassionato comunque a un suono comunque un po' deviato, diciamo, un po' laterale. E quindi, in sostanza, parallelamente a questo, avevo iniziato a produrre già musica elettronica. Io già nel 2002 iniziavo a produrre musica elettronica. Quindi praticamente il secondo, cioè in realtà il primo album di Microspasmi e il secondo hanno giovato, non lo so, speriamo, forse no, del fatto che io in realtà avevo un sacco di ascolti laterali, quindi quello che era Lootpack e quindi poi Madlib, quindi erano già molto sperimentatori di quel periodo. Chiaramente poi, vabbè, ovviamente i miei preferiti di sempre, Tribe Called Quest, Gangstar, quindi anche la roba un po' più jazzy. E poi col fatto che iniziavo a produrre musica elettronica, ovviamente anche tutta la mia parte hip hop è stata contaminata. E da lì, che ne so, appunto, il Non Li Fermano Più con la cassa dritta nel 2005, che poi alla fine è stato forse il primo episodio di cassa dritta nell'hip hop italiano, tecnicamente. Questo credo che a memoria, adesso sono passati secoli, però più o meno dove è andata così circa.
0: Infatti volevo chiederti proprio su questo, come ti vivevi quel periodo sostanzialmente di chiusura delle persone, perché la scena hip hop è sempre stata, almeno quello che ho percepito io qua a zona Milano, mega chiusa musicalmente, nel senso che se tu proponevi come Non Li Fermano Più, è vero che per me usciva sotto Vibra, quindi era tutto figo, qualsiasi cosa usciva a Vibra. Però non so come lo prendeva il pubblico e come lo prendevi te questa chiusura mentale, tra virgolette, che c'era.
1: Ma in realtà non ci siamo mai fatti troppe domande in questo senso. Ci siamo trovati in studio con Salvatore, che era appunto Medda e l'MC di Microspasmi. Abbiamo sempre pensato a fare musica che ci piacesse, e la cosa positiva di quel periodo storico è che eravamo veramente quattro gatti, o quantomeno il percepito che eravamo quattro gatti, perché poi non avendo i social, le device, era difficile capire la reale community che c'era intorno a quel genere musicale. Poi con gli anni successivi, poi in realtà ho capito che invece in realtà era molto più spalmata di quello che si pensasse. Detto questo, la percezione è che in effetti eravamo veramente in pochi, cioè spesso ci trovavamo veramente con pochi amici davanti a suonare davanti a 50, 70, 80 persone, quindi in realtà non era entrato ancora, come dire, il denaro non era ancora entrato nell'equazione, quindi non avevamo niente da perdere e semplicemente ci mettevamo in studio col piacere di fare della bella musica. Per tornare alla domanda che mi hai fatto, in realtà le cose più elettroniche di Microspasmi erano uscite comunque nel 2005, però lì già le cose stavano cambiando. In realtà noi siamo sempre stati accolti super bene, anzi in realtà quell'album fece proprio un cortocircuito anche sulla stampa, proprio perché era una cosa che stava arrivando, però che poi da lì a poco, se non sbaglio un paio di anni dopo, ci fu il primo mixtape di Fra di Crookers, che bollò, diciamo, l'elettronica un po' e il rap, ma era da lì a poco. Poi eravamo un po' in anticipo, siamo sempre stati un po' troppo in anticipo di 2-3 anni, quello ci ha un po' fregato forse.
0: Infatti ti chiedo, una qualità quegli anni lì forse non era troppo figo essere d'anticipo, o chi se ne frega sostanzialmente.
1: Esatto, bravo, questo è un commento giusto. I tempi nella vita sono importanti, però come sono importanti nel lavoro, nelle relazioni amorose, se arrivi al momento giusto, al tempo giusto, succedono delle cose. Se arrivi al momento giusto, insomma, ci sono un po' di sliding doors. Poi in realtà col senno di poi è stato, mi sono reso conto poi negli anni che poi quei suoni hanno poi, sono poi arrivati dopo. Mi rendo conto che tuttora ci sono un sacco di persone che mi dicono ma sono cresciuto con la... Io dico, però... Quindi in realtà è sempre positivo. Certo che se riesci a centrare il momento e il tempo hai vinto, ma è difficile. Io ci riesco una volta ogni 10, quindi...
0: È mega assurda sta roba che tu un sacco di persone dicono io sono vissuto con quel tipo di pop lì, perché io da ascoltatore non ho percepito tutta questa roba, mi sentivo veramente in una nicchia super piccola, però invece al giorno d'oggi l'hip hop italiano di quegli anni lì a quanto pare era super ascoltato e ha fatto poi tante basi di gente che lavora poi con la musica, no? Quasi tutti quelli che hanno fatto il disco in quegli anni lì hanno trovato una strada più o meno fiorita o meno. Comunque ci stavi parlando prima che appunto eri contaminato sia da suoni nuovi hip hop che in Italia faticavano e in Svizzera arrivavano piano piano, ma anche dalla musica elettronica. Ad un certo punto hai proprio avuto il desiderio o la volontà di dire switcho su un altro nome e artista, giusto?
1: Secondo me diciamo la vita mi ha portato un po' lì, perché io ero della generazione a cavallo, io sono, diciamo, la generazione mia e quella di una serie di persone che avevano più o meno la metà erano, non so come dire, siamo finiti proprio nel momento peggiore, cioè siamo arrivati a un'età, insomma 27-28 anni, dove insomma devi iniziare a costruire un po' di cose nel momento proprio di massima discesa, diciamo così, dell'hip hop italiano, no? C'è stato quel momento tra il 98 circa il 2003 che veramente uscivano 3 dischi all'anno, e quindi io sono arrivato a una certa età dove ho detto ok, qui bisogna, e quindi che cosa è successo? Ho iniziato a mettere i dischi, io prima produco e poi ho iniziato a mettere i dischi, e ho iniziato praticamente a organizzare, a fare il promoter, a organizzare serate di musica elettronica, quindi a fare la direzione artistica di locali, e quindi da lì ovviamente è iniziato praticamente un altro, cioè la mia linea temporale si è spostata, sì, ed è andata da un'altra parte, e questo è avvenuto nel 2005, sì, perché poi in sostanza cosa succede? Che quando noi siamo usciti con 16 punti di sutura, che era andato molto bene, io volevo andare a continuare la strada, diciamo, un po' sperimentale, e invece Salvatore, che ci sta, invece voleva tornare un pochino più a dei suoni più canonici, quindi da lì ci siamo un pochino, cioè nel senso, non a livello personale, però a livello di intenzione artistica non eravamo più così coesi, e quindi io sono andato un po' a destra e lui è andato a sinistra.
0: Giusto, mi hai anticipato una domanda, perché sono mega affascinato dalla tua carriera di direttore artistico, nel senso che mi è piaciuto molto come hai gestito, purtroppo non ho potuto partecipare a quelle serate perché troppo tempo fa, però dal Sottomarino Giallo, giusto, si chiamava così, poi Tunnel Club, poi Santeria Social Club, adesso Che Pensi Mi, raccontaci secondo te quali sono i punti più fighi, diciamo così, di questa tua carriera, e quali sono state le soddisfazioni più grosse? Che ne so, una volta mi raccontavi che sei stato il primo a far suonare in Uguinea a Milano, che adesso è la data zero, che adesso è difficile perché sono diventato un gruppo grandissimo. Raccontaci un po' queste cose. Cosa secondo te hai spaccato più di altre?
1: Vabbè, questo chiaramente non devo dirlo io, esatto. Diciamo che un aneddoto molto bello che racconto, che secondo me è stato uno dei punti, devo dire, più alti, che accennavo prima, al tunnel nel 2009, credo, quindi il primo anno di quando l'avevo, diciamo, riaperto, rilanciato, c'è questo DJ che, rest in peace, si chiamava Andy Weatherall, produttore Primal Scream, insomma, mentore, sì, che era un po' di anni che non veniva a Milano a suonare. Quindi l'avevo bucato praticamente al Sottomarino Giallo, quindi 6 mesi prima di iniziare col tunnel, però ci chiusero il locale. Il Sottomarino Giallo era un posto, è un piccolo plastic, che è un posto a Milano, non l'ultimo plastic, quello prima, quindi con il pavimento che si illumina, scendevi giù, tutto scuro, pieno con 80-90 persone, il club potenzialmente perfetto. Quindi buco, diciamo, Andy Weatherall e arriviamo a ridosso data, ma ci chiudono il locale perché banalmente insomma, il locale dava un po' fastidio al vicinato, le grandi classiche, no? Quindi chiudono il locale e quindi non facciamo salta la data perché non abbiamo più relocation. Quindi che cosa faccio? Praticamente ribucco Andy Weatherall nel tipo 6 mesi dopo, no? E facciamo Andy Weatherall, perfetto, facciamo serata incredibile, set stellare. L'anno successivo mi viene in mente di chiedere a Andy Weatherall se voleva fare una serata, un back to back all night long, quindi senza resident, cioè aprivamo il locale, arrivava lui e metteva la prima traccia dall'inizio alla fine, facendo un back to back con Ewan Person, che è un altro DJ importante, super produttore, remixer, eccetera eccetera. E per Ewan Person il suo mentore era Weatherall, quindi organizziamo con l'agenzia, eccetera eccetera. Cosa succede? Che vengo a sapere che praticamente, insomma, sento Ewan Person che 3-4 giorni prima della data si rende conto che ha la carta d'identità scaduta. Ok, lui è londinese ma viveva a Berlino, quindi non sa bene che cosa fare perché non può prendere il volo, quindi tecnicamente salta la data. Per farla breve, aveva talmente voglia di venire a fare questo back to back inedito che praticamente ha fatto il biglietto del treno, quindi ha fatto un Berlino-Milano, Milano-Berlino, e fin lì dici, ok, sono 12 ore, ma fattibile, nel senso, solo che non avendo la carta d'identità mi ha raccontato che si è nascosto nei bagni, ok, vicino alla frontiera, perché aveva paura che gli controllassero il documento. Questo solo per venire per venire al tunnel a fare una serata, che poi è stata epica, è stata anche registrata, e poi ti raccontavo che anche il Guardian di New York poi fece questo articolo su questo back to back. Quello devo dire che è stato uno dei punti più alti. L'altro punto più alto, un altro punto mi viene in mente, io sono molto fan di Vinicio Capossela, questo artista italiano, che nel 2011 sempre decise di, al posto che andare a fare una comoda data all'Alcatraz, insomma, 2000 persone, 3000 persone, aveva deciso di venire al tunnel perché gli piaceva la direzione artistica del locale, e fece 6 serate consecutive al tunnel, tutte le sere. Sì, e questo devo dire mi ha fatto molto piacere, perché insomma non capita raramente, però quando hai anche degli artisti che riconoscono la passione che c'è dietro un progetto, questo è stato un bel premio. Questi due mi sento di dire che sono stati due momenti molto piacevoli, ecco.
0: E due domande ancora su veloci sulle serate. Secondo te adesso sono ripetibili questi percorsi dove chi spacca un attimo poi va subito a chiedere un cachet importante, quindi i club fanno fatica a organizzare robe fighe di massa, ma stando dentro un certo tipo di budget? Perché comunque adesso chi esplode subito chiede subito un cachet importante, e forse al tunnel club non riesci mai più a chiamarlo, o comunque fai fatica a fare una programmazione come avete fatto voi i tempi. Dici che al periodo storico si potrebbe rifare una roba del genere?
1: Oddio. Allora, non è semplice darti una risposta. Diciamo, ti rispondo un po' trasversalmente. Una cosa che ho visto negli ultimi 10-12 anni, da quando mi sono anche un po' allontanato, diciamo, dal promoting, è che spesso uno degli errori, secondo me, che sono stati fatti maggiormente, ogni tanto ci sono cascato anch'io, però poco, devo dire, è di investire più sui nomi grossi che non sull'esperienza che tu vai a donare all'utente nel club. Che vuol dire non investire soltanto sui nomi grossi e sui fee. Intanto porta sempre DJ che mettono della bella musica, che la mixano bene, che non sbagliano il volume, che fanno i passaggi giusti, che ti fanno una grande apertura, che è la cosa giusta che deve accadere quando le persone arrivano, vedono il posto, bevono una cosina. Lavora sull'esperienza, lavora sul posto, sull'impianto. Qui adesso non, per, non è telefonata la cosa, però cioè lavora sul posto, sulla musica. Spesso invece ho visto locali che poi hanno naufragato a Milano, che 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, nomi, però poi se non fidelizzi l'esperienza sei una scatola tanto quanto un altro posto che trovi in un'altra città italiana o non italiana. Quello è un errore, secondo me, che molti continuano a fare. Cioè bisogna lavorare, secondo me, sull'esperienza. Chiaramente sono anche cambiati, cioè sono cambiate anche un sacco di cose. Adesso le persone tendono più ad andare ai big festival, non è semplice costruire un continuativo, non è facile. Però quell'errore lì io l'ho visto fare e lo vedo continuamente fare, perché non è distante come quando apre anche un normale bar, anche piccolo. Io parlo della mia città. Se non lavori su, come dire, sugli interni, sull'attitudine, su come i barman si muovono all'interno del locale, la spigliatezza, non te la porti a casa. Cioè, il posto rimarrà sempre una scatola. Cioè, tu devi andare in un club o in un bar anche da solo e non ti devi sentire da solo. Quella lì è una vittoria. Se no, questo mi sento di dire.
0: Ci sta, altri mille piccoli dettagli oltre che all'ingaggio comunque del DJ. Penso a cavallo di quegli anni, ma dimmi se sbaglio, fondi CTI Records, che secondo me è un progetto mega figo, forse viene un po' dopo del periodo che stiamo parlando, e esce anche sotto un'etichetta molto importante come produttore di musica elettronica, però forse sto un po' facendo casino negli anni, no? Perché c'avevi anche San Diego Montinaro, giusto, come nome?
1: Sì, in quel periodo ero uscito sull'etichetta di Carl Craig, la Planet di Detroit, sì. Poi però è successo, come sempre, la vita, insomma. Ero tra l'altro release importante, perché non credo che abbiano fatto altri italiani, quindi cioè molto bene. Poi però era il 2009, nel 2009 ho aperto il tunnel, e quindi la verità è che la vita poi ogni tanto decide per te, quindi avrei dovuto seguire quello, però per tutta una serie di cose il tunnel è stata un'esperienza incredibile. Però insomma, comunque un club aperto 4 sere a settimana, tosta. Non avevo fisicamente più il tempo, devo dire la verità, di stare in studio, quindi mi sono un pochino fermato per 2-3 anni, perché mi sono concentrato sulla direzione artistica del locale. Però sì, 2009 è successo quello. CTI invece 2014-2015.
0: Sì. Quindi un bel salto di tempo, però comunque le etichette e anche le radio, perché poi sei stato uno dei fondatori di Radio Raim, giusto, con un gruppo di persone, sono importanti. Cioè, questo ecosistema ti interessa tanto? È una cosa che prendi così, o vai a spulciare proprio le etichette, le radio indipendenti, vai a scoprire le chicche musicali? Allora, nel senso che le piccole etichette come la CTI Records o le piccole radio hanno tutto un loro mondo da scoprire. È una cosa che ti interessa? O vai dritto per, cioè le hai fatte perché comunque ti interessa fare delle cose, ma vai dritto per la tua strada e non ascolti o non ti fai contaminare tanto da questi mondi?
1: No, ma va. Guarda, io dico sempre che bisogna, questi tempi cupi, bisogna essere curiosi. Se quando smetterò di essere curioso sarà un problema, quindi no, assolutamente. La curiosità e quindi la voglia di conoscere comunità, persone, è la cosa che personalmente mi ha salvato in questi anni. Cioè lavorare con persone, cioè fare cose che mi piace fare e conoscere persone con cui poi mi piace farlo, che sembra un po' una roba un po' la Marzullo, però in realtà è davvero così, ecco. Quindi no, assolutamente.
0: Passiamo a Basta Session, quindi quasi all'attualità, cioè all'attualità di quello che stai lavorando. Spiegaci un po' questa figata che ti sei portata a casa, cioè di fare un bel format creando canzoni, ma che comunque non è una roba da real, roba veloce. Comunque anche il making of dura il suo tempo, è molto bello guardarlo, è molto bello come lavorate, però l'idea è fighissima, mega originale. Spiegaci un po' da dove è nata, cos'è.
1: Allora, l'aneddoto vuole che... Allora, il format Basta Session, che magari giustamente non tutti conoscono, in sostanza è mettere 5-6 persone in studio, quindi, non so, due cantanti, un bassista, una chitarrista e una tastierista, per esempio, dare a queste persone un'ora e mezza di tempo, più o meno, non siamo poi così fiscali, la persona entra in studio e butta giù un giro armonico, le persone, i turni dopo, ok, la persona poi fa il suo ed esce, quindi le persone quando entrano in studio nei turni successivi non sanno che cosa è stato fatto prima di loro, ok, il risultato ovviamente ne esce un flusso creativo molto originale perché è tutta pancia, è tutto istinto, non hai tempo di fare calcoli, reference, potremmo fare un brano così, no, ognuno fa il suo, esce e arriva l'altro. E in più la cosa interessante è che tu non capisci realmente la direzione del brano fino a metà pomeriggio, cioè arrivi a metà pomeriggio e dici tutte le volte, io ogni volta che faccio la sessione dico non ce la faremo, stavolta non ce la facciamo, non ce la facciamo, poi alle 5 di sera arriva l'ultima persona che magari è la voce che chiude il cerchio e dici bello. Questo era un po' il format, è nato da questo aneddoto, era un format che io in realtà avevo scritto 10 anni fa per Red Bull, quando avevano lo studio mobile, che conoscevo le persone del marketing, e quindi la mia idea era proprio di far entrare un artista alla volta e poi consegnargli il brano. Poi la cosa mi è sempre rimasta lì, non sono riuscito a portarla avanti con loro, quindi è nata dalla necessità di fare delle cose un po' fuori dagli schemi, perché mi rendo conto che l'industria, almeno quella italiana, non sempre, però abbastanza spesso comunque... diciamo le sessioni hanno sempre come dire una certa direzione, ti metti in studio e spesso ti mettono, cioè non a me, però tipo succede che magari con gli strumentisti hai, non so, la top 50 virale international e dici ah, sentiamo cosa ha fatto bello questo singolo di Rosalia, va bene dai scopiazziamolo un po' e facciamo una cosa. Spesso succede questo modus operandi, io non è che lo abbraccio molto, quindi ho detto proviamo a fare un format dove le persone che entrano in studio non hanno possibilità di avere, come dire, layer dall'esterno. Arrivi, dai tutto quello che hai di pancia, esci e poi arriva l'altro. E il risultato è che in effetti arriva un cortocircuito finale molto originale, perché è tutto fatto di puro istinto, non c'è nessun calcolo. Questo è un po' il risultato, diciamo.
0: Super figo, infatti sono uscite 7, no? Basta Session, giusto? 7. Potete recuperare sia il making of su YouTube, che è sempre una figata vedere come hanno lavorato i ragazzi, sia proprio le canzoni, perché poi alla fine esce proprio la canzone. Restiamo in studio di registrazione, tu hai uno studio a Milano, come lavori con le persone? Come scegli gli artisti? Com'è la tua giornata tipo da produttore musicale? E qual è il tuo ruolo in studio?
1: Allora, io diciamo sì, uno studio da 2 anni e mezzo, 3, dopo diciamo la pandemia e un paio di altri accadimenti hanno un po' frullato la mia vita e mi hanno rilanciato in studio. Quello che faccio solitamente quando lavoro con gli artisti, la prima cosa è faccio una giornata con l'artista senza fare musica. Cioè, magari andiamo fuori a mangiare, cerco di capire l'essere umano, diciamo. Che cosa vuole, che cosa si aspetta dalla musica, che sonorità vorrebbe. Cioè, cerco di capire un po' empaticamente chi ho davanti, diciamo, e viceversa. Quando poi ho messo a fuoco un po' questo e mi sono detto, vicendevolmente, ok, lavoriamo assieme, sento una bella energia, allora poi da lì inizio a lavorare in studio e lavoro in realtà come quasi tutte le cose che faccio, cioè ci metto molta attenzione, molta cura, molta passione, cioè cerco di curare tutti i dettagli, magari non sono velocissimo in studio, però tendenzialmente sto cercando di fare, come dire, delle belle villettine solide che se arriva un terremoto rimangono salde, piuttosto che fare velocemente un 10 piani che poi quando arriva un terremotino un colpo di vento van giù. Quindi sto cercando di fare cose che restino, poi possono piacere a una persona, a 10, a 1 milione, però delle cose che puoi, cioè, toccare, ecco. In realtà niente di più di questo. Per chiudere, è una cosa che mi è capitata su un ultimo album che sto consegnando in questi giorni, ho la riprova che il lavoro che stiamo facendo in studio è buono quando mi viene la pelle d'oca quando lavoro su un brano. Devo dire che può sembrare una cosa romantica, però è una cosa che funziona molto, perché io credo che comunque c'è una connessione tra insomma, gli esseri umani, quindi se è venuta la pelle d'oca a me e all'artista con cui lavoro, poi magari non viene a 100 milioni di persone, però 5 ce ne sono che colgono questa cosa, e quindi mi faccio trasportare da questo. Al momento ci sto riuscendo, mi sento anche molto fortunato per le persone con cui sto lavorando, però per adesso
0: tutto liscio, però ci stava un applauso, grandi. Ci sta. Torniamo velocemente, poi fra poco ci metti qualche disco che non vediamo l'ora, ci beviamo qualcosa. Al DJ proprio, secondo te cosa non deve mancare in una selezione musicale e cosa vuol dire avere creatività in console? Perché ovviamente ultimamente stiamo proprio assistendo a selezioni, no? Un disco dietro l'altro, messo a tempo, in sinco meno. Cosa è la creatività? Cosa ti stupisce?
1: Ma allora, diciamo, secondo me due doti che ho comunque, che ho visto spesso in DJ, che ho sempre amato. Allora, uno molto da lavoratore, cioè, mi spiego, io comunque apprezzo molto i DJ, qualsiasi genere essi facciano, che comunque guardano la pista e in qualche modo facendo qualità, facendo, non sto dicendo, però comunque la pista devi guardarla perché devi vedere le persone, devi capire se c'è un brano che magari tedia un po', fai un passaggio veloce. Quello io lo apprezzo molto, cioè proprio il lavoro proprio artigianale del DJ che guarda la pista. Questo è una cosa, secondo me, molto importante. La creatività, io ho sempre, cioè, DJ che ho sempre amato, nella mia top 5 ci metto Weatherall, e poi argomento, ci metto Steve Bug, DJ tedesco, ci metto Moodyman, e ci metto a inizio carriera Ame, e ci metto a inizio carriera anche Motor City Drum Ensemble, e tutti questi, nel senso, avevano, come dire, l'asso nella manica, cioè a un certo punto, secondo me, non so, adesso faccio un esempio, 3 del mattino, momento un po' lisergico, devi avere, secondo me, la personalità, se c'è la situazione che te lo permette, di mettere una cappella magari per 30 secondi, poi spari un eco e riparti magari con un pezzo che magari ha cambiato un po' il BPM. Se riesci a fare questo su e giù con sagacia, e lì è il gran talento dei DJ, lì secondo me dai un'esperienza. Cioè, la cosa che spesso capita è che mi è capitato a volte di sentire dei set mixati benissimo, tutto perfetto, cioè tutto a posto, però, cioè, mi mancava un pochino, non dico l'errore, però quella particolarità che mi fa ricordare quella serata, quel passaggio. Cioè, mi ricorderò sempre, non so, il Moodyman che a un certo punto rallenta i BPM e poi ti mette, che ne so, Saturday dei De La Sola a 110, poi riparte. Quella cosa lì te la ricordi, perché dici, cioè, aveva appena messo una roba di Underground Resistance, poi è sceso, De La Soul risalito, dici, bah, come hai fatto? È Moodyman, quindi in quel caso dici, come hai fatto? Cioè non è che ne nascono tanti, quindi quello secondo me, quello un po' il sali scendi, capito? Quello secondo me fa veramente tanto. Metti un riedit disco, poi metti Gregory Porter e poi metti Underground Resistance. Se riesci a fare un bel lavoro con questi passaggi qui, hai vinto, sì. Però ci vuole tanta knowledge, quindi. Però ho avuto la fortuna di ascoltare un po' di gente che ne faceva queste cose.
0: Ma io infatti segnalo, te l'avevo anche detto, un set che avevi fatto a Basta Session all'Arca, Milano. Dove tu, quella sera, c'era anche Bassi Maestro fra dei Crooker che hanno spinto, hanno fatto loro, sono stati dei fighi, però tu riuscivi a mettere dei pezzi senza batteria che facevano viaggiare, non sono dei drop, i soliti che poi arriva tutta l'esercizio. Riuscivi a fare quella roba lì, mi ha colpito perché ultimamente appunto si cerca il groove, no? Per non abbassare la pista, così. Però è figo se riesci poi a ribalzarli in su. Quella volta lì c'eri riuscito, è molto figo. Allora, prima magari se qualcuno ha qualche domanda o qualche curiosità da chiedere, volevo chiederti, al di là di ogni consiglio tecnico e ogni scorciatoia, cosa diresti a Goody che per la prima volta si mette davanti all'Atari a fare beat?
1: Ok, arco cane. Le domande qua. Arcaeva. Gli direi di studiare un po' di più e di andare a fare un'esperienza entro i 25 anni all'estero. Cioè, non perché l'Italia, fantastica, per carità, cioè bellissimo, però avrei dato questo consiglio al me di 18 anni. Cioè, trova il modo, vai a New York e frequenta per 4 anni una scuola di musica, potendo, io non potevo ai tempi, però potendo darei questo consiglio, cioè investi su te stesso, non che io non l'abbia fatto, però ancora un po' di più, sì, darei questo consiglio, sì, mi darei questo consiglio.
0: Ci sta, poi ovviamente li diresti tutti i trick per fare i beat prima, perché penso che un po' ci avete messo i vostri tempi, invece adesso è più facile, apri Logic, c'è tutto. Digli ancora, Goody, come cerchi la musica? Tu?
1: In realtà come l'ho sempre fatta, non è importante, diciamo, come diggo, cioè mi capita di diggare su delle piattaforme digitali e anche nei negozi, utilizzo più o meno le stesse tecniche, per esempio... La settimana scorsa ho scoperto un'artista molto, molto, molto brava perché seguo su Instagram il produttore di Lola Young, che è una delle mie artiste preferite, penultimo album stellare, team di Los Angeles, fortissimi, e lui ha postato dicendo ho fatto questa produzione per quest'artista, così colà. E io ho detto, se ha fatto una produzione su questo disco... È difficile che il resto del disco non sia di buon livello, perché per associazione, infatti vado a sentire il disco ed è un disco della Madonna, come ai tempi o tuttora quando vado a fare digging, non so, c'è il turnista che suona la tastiera e poi mi ritrovo che lo trovo su un altro disco, oppure c'è lo stesso produttore, se non succedono dei cataclismi, stesso produttore, stessi turnisti o simili, probabilmente trovi delle belle cose sia su quel vinile che su quell'altro, quindi vado per, come dire, segue come se seguissi un, non so come dire, un percorso, però lo vedo, non riesco a spiegarmi, però forse ce l'ho fatta, non so.
0: No, infatti era partito anche da CTI Records, che avevi fatto uno speciale su Bassi, Bob James è uno di quelli, no? Che pianista, quindi mille sample a disco, che poi ha lavorato con altri, quindi ti vai a spulciare tutta la roba. Grazie. Woody, qualcuno ha domande, curiosità? Dai, ti faccio avvicinare, che c'è il mio.
2: Io in realtà ho due domande, adesso le ultime cose che hai detto. Una è, Che consiglio daresti ai DJ che hanno solo una persona che balla in pista? Io mi ricordo che ne avevo visto uno a San Francisco, in un club che si chiamava The Makeup Club, e mi è piaciuto tantissimo l'ambiente perché vedevo questa persona che ballava per 100 persone. E volevo sapere cosa ne pensavi tu, che consiglio hai? Sì.
1: Questa è una domanda interessante. Ma guarda, mi è capitato di fare delle serate dove ovviamente non è che escono sempre le ciambelle con il buco al centro, quindi certe volte, e devo dire, sono le più difficili ma le più soddisfacenti, perché quando DJ, quando riesci a tenere in pista 1, 2, 3, 10 persone e le riesci a tenere lì per 2, 3 ore, cioè il giorno dopo a me mi sembra di avere raddrizzato la Torre di Pisa, perché comunque è molto difficile. Il consiglio che do è: lì guardi ancora di più la pista e dai, cioè se dai l'80% quando c'è la pista piena, il locale pieno, gli dai il 200, cioè sudi, perché è tosto, però se riesci a tenerli, soddisfazione. Mi è capitato per esempio qualche tempo fa, ogni tanto collaboro con un'associazione a Milano che lavora con ragazzi con disabilità, quindi o con sindrome di Down o autistici ad alto funzionamento medio, e devo dire è super challenging, perché comunque hai una pista comunque chiaramente diversa da quella diciamo canonica, però è super, cioè il giorno dopo ero a 7, cioè contentissimo, l'avevo fatti ballare per tutta la sera, ho volato.
2: La seconda domanda, spero che non sto prendendo tempo dalle altre persone che vogliono fare una domanda. Non so come mettere questa domanda. Io per esempio seguo tanto The Melonhead, che è quello che fa i commenti, i ratings dei video. Come si chiama? Sì, Anthony Fantano. Ecco, io seguo molto lui, fa i review sugli album, eccetera. Adesso ho visto che sui social media sono apparse tante persone che parlano di musica e fanno dei ratings, eccetera. Si è un po', non so, nel mio punto di vista vedo che si è reso molto superficiale. Non so cosa ne pensi tu di questo modo di trovare musica su Instagram. Io faccio un po' fatica, perché prima trovavo la musica tramite YouTube, SoundCloud e Bandcamp. Adesso sto tornando alle mie origini. Però volevo sapere cosa ne pensi tu di buono che si può trovare. Per esempio adesso c'è tanto il hype di Geese, io non sono fan, scusate, e volevo sapere il tuo punto di vista su questo.
1: Domande? Eh? Ok. No, allora, ti rispondo in due modi. Citando anche un film di Woody Allen, basta che funzioni, cioè... faccio un esempio che può non c'entrare ma c'entra. Madlib, produttore, mentore di Flying Lotus, insomma, che ha fatto grande scuola, uscì un'intervista, credo metà 2000, dove lui candidamente, in un periodo dove ancora comunque il vinile, prima stampa originale, lui diceva: boh, ma io campiono da qualsiasi cosa, MP3, YouTube, non mi interessa niente. Cioè, sento, mi piace una cosa, mi ispiro, poi faccio una produzione. Quella cosa lì mi colpì molto ai tempi, perché comunque Madlib è uno di quei produttori che se lo guardi, cioè se non conosci bene il personaggio, dici: beh, ma sarà uno che campionerà soltanto da prime stampe, Los Angeles, zero. Quindi secondo me è basta che funzioni. Io per esempio... l'unica cosa secondo me in cui almeno io ho cercato di stare un po' attento è di non farmi coprire a valanga. La difficoltà più grossa l'ho riscontrata un po' di anni fa, quando c'è stato il passaggio dai negozi di vinile, dove andavo e mi preparavano la mia borsa di cioè andavo 3 volte a settimana, mi preparavano la mia borsa e arrivavo e poi selezionavo, perché avevo dei venditori che sapevano quello. Quando quella cosa lì è un po' venuta a mancare, lì è stato un po' più complicato. Lì io facevo una cosa, sceglievo, ne so, un negozio o due al massimo, e poi andavo, cioè, non so, Fonica, prendevo tutto da fonica, quindi come dire, mi facevo fare la prima scrematura da fonica e poi dopodiché andavo magari su Juno, che è molto più grande, però avevo già i miei filtri che avevamo da fonica. Per quanto riguarda invece la rete, io devo dire, sto cercando di nutrire il mio piccolo algoritmo in modo sano, quindi devo dire che anche l'altro giorno, per esempio, seguo chiaramente un po' di account, e dove devo dire che comunque scopro della musica molto molto molto interessante. Secondo me è come al solito, è trovare delle pedine tra virgolette che ti fanno un buon filtro in entrata. Se azzecchi quello, secondo me te la porti a casa bene, se no sì, è pericoloso, perché sei un po' overwhelmed, cioè ti arrivano input da tutte le parti. Però secondo me, io credo, cioè, come tutte le cose, è come il sale, devi usarlo con un po' di parsimonia, perché come tutte le cose ci sono quelli che magari non sono del tuo genere, o hanno magari, spingono dei contenuti, e invece ce ne sono altri che tirano fuori delle chicche incredibili. Secondo me sono strumenti, l'importante è utilizzarli e non sfruttarli e non farsi sfruttare, banalmente, più o meno.
0: Poi magari aggiungo anche che, ad esempio, io seguo un influencer che si chiama Ciao DF, che è molto brava, però quando consiglia i dischi da avere in selezione, sì, ce li ho già da una vita, ma perché lei è più giovane, biondina, sì, è molto brava, però capito, i suoi consigli sono già passati da tempo per me, perché devi anche vedere anche l'età, fa tantissimo, è il pubblico che lei vuole avere. Ragazzi, sono altre domande, curiosità, o facciamo mettere un po' di musica a Goody? Facciamo mettere un po' di musica a Goody, ci sta. Grazie a tutti per aver ascoltato, grazie Goody. La console è tua, siamo sempre in diretta su Radio Gwen.

dog bitch.

Bentornati a tutti gli ascoltatori, siete su Radio Gwen e sta per andare in onda Planet Caravan a cura di Massimiliano Marra. Il programma propone proposte musicali per la maggior parte dello spazio postcoloniale, abbinando la scelta musicale a piccole digressioni storiche oppure a curiosità su usi, costumi e tradizioni. Questo per sottolineare l'intreccio che esiste tra la dimensione culturale e la musica e sottolineare la trasversalità del fenomeno musicale. Il programma rispetta il suo approccio all'ascolto, fatto di nuove scoperte disordinate che si accumulano, per le quali avviene poi una ricerca approfondita. Una sequenza di Rabbit Hole dedicata a chi ama i Rabbit Hole. Nell'ultima puntata avete ascoltato Space is the Place. L'eurocentrismo pervade diverse forme d'arte e la fantascienza non è da meno. Robotizzazione, viaggi spaziali, mondi utopici o distopici. Come sarebbe andata se a rappresentarli non fosse stato Asimov o Wells, ma un jazzista afroamericano o dei percussionisti ugandesi? Questa puntata cerca di raccontare il movimento afrofuturista nella musica, un'estetica adottata da diversi artisti africani e della diaspora afrodiscendente, attraverso l'incontro tra tradizione e sintetizzatore. In questa puntata, invece, ascolterete Whisky Cambogia, un'intera generazione di musicisti sparita nel nulla, fagocitata dalla violenza delirante dell'utopia rurale. Ma si può cancellare completamente la musica di un popolo? Gli artisti della scena contemporanea della Cambogia ci danno una risposta negativa e ci mostrano con fierezza il ricco patrimonio musicale del loro paese, quello che il regime di Pol Pot non è riuscito ad annientare. Buon ascolto!

Mi capita spesso di ritrovarmi nella parte dell'internet di lingua spagnola, seguendo le ultime notizie dei paesi latinoamericani o anche solo gossip e i meme che circolano in quella parte del mondo. E qui ho imparato qualcosa di fondamentale. Perù es clave.

è nato grazie alla thumbnail di un video di un canale YouTube di divulgazione economica e politica e ha iniziato a circolare tantissimo in chiave ironica. Perù è sclave per l'economia mondiale, esportando dalle sue miniere oro, argento e rame in tutto il mondo e attirando grossi investimenti dall'estero, con una moneta stabile, un debito pubblico sotto controllo e in generale una buona reputazione finanziaria. Tuttavia questo meme spesso viene usato per schernire il Perù, più che per elogiarlo. La sua politica interna è estremamente fragile e corrotta. Ha avuto ben 8 presidenti in 10 anni, e il mandato più breve è stato di appena 5 giorni. E il paese oggi sta affrontando anche un'emergenza di criminalità senza precedenti. Il 2025 è stato l'anno più violento in assoluto, con un record di casi di estorsione, sequestro e omicidi, legati soprattutto al narcotraffico.

ma per quel che mi riguarda, Perù è sclave perché ha donato al mondo la patata, il cacao e quindi anche il cioccolato, un nuovo papa al Vaticano e una gastronomia eccellente che consiglio a tutti di provare una volta nella vita. E ovviamente il contributo di questo paese alla musica è immenso,

E lo so, avrei potuto introdurre questa puntata parlando dell'impero Inca e di Machu Picchu, ma ho scelto di partire da un meme di internet, è andata così. Ma non vi preoccupate, arriveremo a parlare anche degli Inca e di tutti gli altri popoli che vivono in Perù, questo paese meraviglioso.

Abbiamo appena ascoltato Yma Sumac, la più grande cantante peruviana della storia, oltre ad essere stata l'ispirazione di Yoko Ono, Björk, Billy Idol e Cyndi Lauper. E Yma Sumac è conosciuta soprattutto per il suo contributo al genere exotica degli anni 50, questo genere derivante dal jazz che evoca ambientazioni tropicali, fantasiose, spesso da un punto di vista americano, eurocentrico, occidentale, e quindi a mio parere spesso stereotipato. Però Yma Sumac è stata un personaggio leggendario e affascinante. Si diceva che fosse una principessa inca, discendente dall'ultimo imperatore Atahualpa, oppure che riuscisse a cantare note inudibili per l'orecchio umano, note talmente alte da rompere bicchieri di cristallo. Ora, al di là delle leggende, è particolarmente ricordata per il suo talento canoro, incredibile e stravagante. Yma Sumac aveva un'estensione vocale che le permetteva di coprire fino a 4, forse 5 ottave, e secondo alcuni ha cantato la nota più acuta mai registrata nella storia della musica, nel suo brano Chuncho, del 1961, dove usa una tecnica chiamata tripla coloratura, che ricorda i canti degli uccelli e i suoni della foresta amazzonica.

Un dato importante sui Cambodian Space Project è che sono la prima band ad aver inciso un vinile, un 45 giri, in Cambogia dal 1975, anno in cui si è instaurato il regime di Pol Pot, uno dei più sanguinari della storia, e che attuò una censura sistematica nei confronti della musica cambogiana. Per chi non lo sapesse, il regime di Pol Pot è stato uno dei peggiori della storia, ha causato 2 milioni di morti durante il genocidio cambogiano, una delle pagine più atroci della storia recente, in cui qualsiasi motivo era sufficiente per essere accusati di essere controrivoluzionari o dei borghesi o comunque appartenenti all'elite intellettuale del paese. E con la politica dell'anno zero di Pol Pot, non solo la musica, ma in generale tutta la cultura cambogiana è stata cancellata. Anno zero proprio perché Pol Pot voleva avviare una rivoluzione nella società, una rivoluzione di stampo comunista, anche se molto rivisitata, revisionata, per creare una società utopica, pastorale, agraria. Infatti non solo doveva sparire il sistema economico vigente fino in quel momento, ma anche la cultura, anche se si trattava di cultura tradizionale, i costumi, la società, la religione. Infatti in quel periodo sono stati distrutti i templi e anche le biblioteche in tutto il paese. E basta pensare che il solo fatto di portare degli occhiali da vista, in alcuni casi, è stato sufficiente per essere accusati di essere dei nemici del popolo.

0: ខ្ញុំចង់បានលីកំសាន្តនៅទីក្រុងក្រុងពេញម្ដងតែសារតែខ្ញុំមានសដៃជើងថ្មីហើយណៃថោឲ្យថ្មីតាមបច្ច័យឲ្យថ្មីចង់ចៃទេសោះ
1: La fine del regime di Pol Pot avviene all'improvviso, quando il vicino Vietnam perde la pazienza e invade la Cambogia. Questo a causa della continua persecuzione dei vietnamiti che vivevano nel paese. Tuttavia Pol Pot è riuscito a sopravvivere e a organizzare una guerriglia che è durata fino alla fine degli anni 90, quando viene catturato e, prima che venisse processato, si toglie la vita. Ed è in questo contesto di guerra civile che cresce Kak Chan Ti, la cantante dei Cambodian Space Project, un contesto di guerra e di povertà. Veniva spesso descritta come la diva a piedi nudi delle risaie cambogiane. E già prima di conoscere suo marito, Julien Paulson, era attiva nella scena musicale cambogiana, aveva già accumulato esperienza in live e in studio con registrazioni di classici della musica del paese. E dopo 5 album in studio tra il 2011 e il 2017, ci si chiede, se non fosse morta tragicamente, quali altri regali avrebbe potuto portare al risollevarsi della musica cambogiana. Perché inoltre i Cambodian Space Project hanno il pregio di aver portato fuori dalla Cambogia la propria musica nazionale, arrivando in ben 24 paesi in tournée.

E nel prossimo brano la cantante Cacchanti scherza sul fatto che ha lottato tanto per ottenere una visa per arrivare in Francia, a Parigi, ma una volta arrivata si rende conto che il cibo francese, il pane e anche la pizza non le piacciono e preferisce il riso cambogiano.

Vediamo che qui su Planet Caravan c'è una costante. Abbiamo già visto gli esempi della musica dell'Etiopia e della Turchia. Ogni paese ha avuto una sua epoca d'oro, seguita da un periodo di oscurantismo, in cui la musica prodotta in quegli anni, solitamente tra gli anni 60 e 70, viene completamente dimenticata. Di solito a causa di una dittatura che impone una repressione della libertà artistica, per poi arrivare ai giorni nostri in cui si riprende questa eredità e se ne fa tesoro, soprattutto la si ripresenta al mondo intero. Presentiamo quindi i personaggi dell'epoca d'oro della musica Khmer. Partiamo con l'icona assoluta del rock e del pop di questo paese. Si tratta di Sin Sisamut, il cantante considerato il re della musica Khmer, attivo tra gli anni 50 e gli anni 70. È stato amato da un'intera generazione e anche dalla famiglia reale della Cambogia, che lo prese sotto la sua ala protettrice, permettendogli di esibirsi agli eventi ufficiali della corona. Sin Sisamut è stato un artista particolarmente prolifico, infatti ha scritto più di 1000 brani e c'è chi sostiene che siano molti di più e che scrivesse un brano nuovo ogni giorno. Non sono soltanto inediti, ma Sisamut ha anche registrato diverse cover di artisti occidentali cantate in lingua Khmer, ad esempio Hey Jude dei Beatles e un brano basato su Black Magic Woman di Santana, che ora ascoltiamo.

Nella musica di Sin Sisamut è evidente l'influenza del rhythm and blues e del rock and roll americano, mentre più avanti avrebbe aggiunto sonorità del jazz latino, del cha-cha-cha e del rock psichedelico. Il suo stile sul palco invece viene paragonato a Frank Sinatra e i suoi classici danno un'atmosfera intima e distesa, essendo molti di essi delle ballad malinconiche. Ma l'influenza della musica americana deriva dal fatto che gli USA, come ben sappiamo, negli anni 60 erano impegnati nella guerra del Vietnam, che strabordava molto frequentemente nei paesi vicini come il Laos e la Cambogia, e in questo modo provocavano centinaia di migliaia di vittime. Tuttavia, con le bombe arrivava anche la musica delle stazioni radio militari stanziate in Vietnam del Sud, e in questo modo i cambogiani potevano interfacciarsi con la musica occidentale.

Un'altra figura importante della musica Khmer degli anni 60 è la cantante Rose Rey Sotea, la cui carriera è stata lanciata proprio da Sin Sisamut, con cui ha duettato in diverse occasioni. Si tratta di una delle cantanti più importanti della scena cambogiana, soprattutto negli ultimi anni del regno, prima che venisse allontananato dal trono il re Sihanouk, che tra l'altro era un grande appassionato di musica, se non lui stesso un musicista. E la famiglia reale ha conferito diverse onorificenze sia a Sin Sisamut che a Rose Rey Sotea.

Questa era la cantante Ross Rae Sotea, di cui abbiamo pochi dettagli sulla vita personale, sulla sua biografia, e lo stesso purtroppo si può dire riguardo alla sua morte, di cui non si sa molto, ci sono diverse fonti, diversi racconti che si fanno, morte che è avvenuta nel contesto del genocidio cambogiano, dopo che appunto nel 75 i Khmer Rossi hanno conquistato Phnom Penh, la capitale, e hanno costretto migliaia o milioni di persone a riversarsi nelle campagne e a compiere lavori forzati. E tra queste persone forse c'era anche Ross Rae Sotea, probabilmente poi morta di malnutrizione, anche se secondo i racconti delle sue sorelle sarebbe morta immediatamente dopo la presa del potere da parte dei Khmer Rossi, proprio perché proponeva al pubblico un tipo di intrattenimento occidentale. La stessa sorte sarebbe capitata anche a Sin Sisamut, che secondo le fonti principali sarebbe stato ucciso durante le prime fasi del genocidio. Secondo altre storie apocrife, davanti al plotone di esecuzione avrebbe tentato di dissuadere i Khmer Rossi cantando una canzone, ma questo sarebbe stato inutile. Ad ogni modo, la modalità della sua sparizione e il luogo dei suoi resti rimangono ancora ignoti. E ascoltiamo un ultimo brano, un duetto di Sin Sisamut e Ross Rae Sotea.

Il tragico epilogo dell'epoca d'oro della musica Khmer è forse ciò che la contraddistingue. Infatti nelle puntate precedenti abbiamo visto il caso turco e quello etiope, dove i musicisti, sebbene perseguitati dai regimi militari, sono riusciti in alcuni casi a mantenere un basso profilo e continuare con le loro attività, oppure sono riusciti a fuggire all'estero. Nel caso cambogiano invece ciò non è successo. Al contrario, un'intera generazione di musicisti è svanita nel nulla. Infatti si è persa ogni traccia di svariati musicisti, non solo Sin Sisamut e Ross Reisotea, di cui abbiamo parlato prima, ma anche altri, come ad esempio le cantanti Mao Saret e Pen Ran, oppure il gruppo rock psichedelico hard rock di nome Drakkar. Ma con la lenta ripresa della Cambogia dagli orrori del genocidio, sono riaffiorati anche i ricordi della vecchia musica Khmer. Infatti abbiamo visto i Cambodian Space Project, che hanno ripreso queste vecchie canzoni. Ma anche dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, la comunità Khmer, la diaspora cambogiana, ha iniziato a riproporre questa musica in una versione più contemporanea. Un esempio, forse il più celebre, è quello dei Dengue Fever, un gruppo musicale americano formatosi a Los Angeles che miscela musica pop cambogiana con il rock psichedelico. Questo gruppo, formato da due fratelli, Zach e Ethan Holtzman, alla chitarra e alle tastiere, dopo aver tratto ispirazione da un viaggio in Cambogia, hanno fondato i Dengue Fever. Hanno rintracciato la cantante Chohom Nimol e assieme ad altri musicisti statunitensi hanno iniziato a scrivere canzoni in Khmer e a riproporre anche cover di vecchie canzoni. E ascoltiamo dal loro album più riuscito, Escape from Dragon House, Snibong.

Questa puntata di Planet Caravan è stata abbastanza difficile, sia nella ricerca per via di barriere linguistiche insormontabili, non parlo la lingua Khmer e spesso i titoli dei brani sono scritti in questo alfabeto, ma soprattutto per via dei temi trattati, perché la scena musicale cambogiana, la sua storia, è direttamente collegata a quella del genocidio, o meglio autogenocidio, da molti definito così, avvenuto alla fine degli anni 70. Ed ecco, ricercare queste atrocità e realizzare che praticamente tutti gli artisti di cui si è parlato precedenti agli anni 2000 sono morti, sono spariti, non si sa neanche dove sono finiti i loro resti. Ed è qualcosa di terribile, e se ci pensiamo è una vera fortuna che possiamo ancora sentire i loro brani, la loro voce, che in un certo senso è sopravvissuta al genocidio, ed è un dato anche abbastanza sorprendente, visto che i Khmer Rossi hanno fatto tabula rasa della cultura, della società cambogiana.

quindi ecco, questa puntata vuole essere un piccolo omaggio alla preservazione dell'arte, della musica di questo paese affascinante, con diversi problemi anche nel presente, ma che nonostante tutto sta crescendo sia economicamente sia dal punto di vista turistico. Sono tantissimi i viaggiatori che vanno a visitare per esempio Angkor Wat e altri siti archeologici magnifici che ci sono nel paese, ed è un po' la parabola che sta seguendo tutto il sud-est asiatico, che è una zona che è rimasta turbolenta, che ha attraversato un secolo, il Novecento, terrificante, tra la guerra del Vietnam, il genocidio cambogiano, ma anche la storia del Laos o dell'Indonesia. E in tutte queste vicende si interseca quello che succedeva nella scena artistica, nella scena musicale, che nonostante tutto è riuscita a sopravvivere. E questo è grandioso. Con queste parole concludo questa puntata di Planet Caravan e ci vediamo alla prossima.

Tony Williams. Questa è una ristampa fatta per gli 80 anni di Blue Note, Blue Note Records. 80 è un incredibile numero di anni, grandissimi. Blue Note Records, la storia del jazz. Io sono Costa e siete sempre su Radio Gwen per i nostri mercoledì del palinsesto estivo. Ci sono già state tante repliche e ce ne saranno. Dopo di me c'è Music Storming alle 17.30 e poi stasera c'è un super mix esclusivo di Simone Jesse Tap, quindi dopo ne parleremo ancora. Io, come qualche mercoledì di questo palinsesto estivo, mi piace mettere un po' di vinili, farvi ascoltare un po' di musica e con qualche specialetto. Oggi avremo Francesco Pirottico, intercettato al Jazz Festival di Chiasso, 12 marzo di quest'anno se non sbaglio, e ha fatto un bellissimo concerto in quintetto. Gli abbiamo fatto un po' di domande che andranno sui nostri speciali che si chiamano Rewind Festival, ma ho estrapolato 2-3 domande da farvi sentire, ne parleremo dopo. Però adesso ho una chicchetta. Cononia è il nome del gruppo e loro mischiano musicisti dagli USA con musicisti grechi, che è difficile trovare musica di questo tipo, e fanno jazz funk, secondo me ottimale. Vi faccio sentire un gran pezzo. Radio Gwen.

Jazz Fusion, funky. Colonia, Grecia, USA, incredibile. Adesso mettiamo uno dei capi del game, del jazz, a base, London. Lui spacca, ragazzi. Siamo su Radio Gwen, eh? Questo è il palinsesto estivo. Costa, la.

passa da un disco incredibile all'altro, eh. Il suono è jazz. Memories of Africa.

Memories of Africa, uno dei dischi più incredibili di Jazz Fine. Prima stampa rarissima da trovare, ma questa è una bellissima ristampa. Suona da Panico. Allora, il prossimo pezzo che vi voglio mettere è Bad Bad No Good. Poco tempo fa hanno rilasciato questa bomba. E a rientro, quando finisce il pezzo dei Bad Bad No Good, andiamo a sentirci le due chiacchiere che ho fatto con Francesco Pierotti, appunto, che è venuto col suo quintetto al Jazz Festival di Chiasso lo scorso 12 marzo, e abbiamo parlato un po' del suo disco e della sua voglia di trasmettere e suonare il contrabbasso. Ma prima Bad Bad No Good.

0: Parlaci un po' del tuo ultimo disco e un po' come sono nate queste 8 composizioni, dove sono state registrate anche.
1: Allora, questo mio ultimo disco è un disco che è uscito per una etichetta indipendente italiana che si chiama War Records. È un disco che nasce dall'intenzione di non dimenticare, e dunque mi è venuto in mente di prendere dei ricordi di avvenimenti della mia vita a cui tenevo molto, a volte quei momenti di decisione, di scelta, di sofferenza, di felicità, quei momenti che ci segnano, e li ho tradotti in melodie, e queste melodie poi si sono sviluppate in composizioni. L'idea compositiva è nata dalle mie due grandi passioni oltre alla musica, che sono l'architettura e la pittura. Dunque ho preso queste tecniche compositive e l'ho cercato di tradurle in musica, e è nato questo progetto che è Strange Slight Living Romantic Memories, dunque dei ricordi un po' romantici, un po' così, un po' particolari, che mi hanno ispirato.

0: Tu hai scritto anche un libro sulle tecniche del contrabbasso. Quando è che ti sei innamorato e se c'è stata una figura chiave che ti ha fatto innamorare di questo strumento?
1: Diciamo che adoro l'idea, adoro insegnare, dunque adoro anche l'idea proprio di stare sullo strumento e dunque di cercare di conoscere a fondo il mio strumento e da questa mia passione poi nascono anche i libri come metodi per andare oltre, per oltrepassare i limiti. Questo sì, in realtà c'è proprio un evento che è un disco di un brano dell'Oscar Peterson Trio con Niels Pedersen al contrabbasso che è Nigeria Marketplace. Non so per quale motivo, ma è stato il primo brano in cui il contrabbasso mi ha attratto e mi sono cominciato a domandare che strumento fosse un'attrazione verso questo suono e da lì è partito tutto. Dunque

Yes, yes. Grazie a Francesco Pierotti, che sicuramente seguiremo con interesse le sue prossime uscite. Lui arriva da Firenze, ricordiamo che ha suonato a Chiasso lo scorso 12 marzo, ma rimaniamo nel jazz funk italiano perché vi suono un disco che per fortuna è stato ristampato da Leo Records, perché appartiene a tutta quella fascia di dischi che erano irrecuperabili, ovvero le library della musica italiana, soprattutto 60-70, per capirci. Questo era Giuliano Sorgini che faceva percussioni in crescendo. Questo disco molto bello, appunto, usato dai documentari, dalla televisione per insonorizzare il loro materiale, poi ovviamente è diventato materiale per i collezionisti. Il pezzo che vi vado a suonare si chiama Clessidra e questa è una bella bombetta. Jazz Funk italiano, continuiamo così su Radio Guerra.

Giuliano Sorgini, Percussioni in crescendo, è il titolo dell'album, Clessidra è il titolo del pezzo. E adesso il Baricentro, un altro gruppo italiano che ha messo a disposizione 50 copie del suo press test dello storico album Sconcerto. Io me ne sono aggiudicata una, la numero 22, e ve la suono per voi, Sconcerto, il Baricentro.

James Brandon Lewis ci spiegava ai microfoni di Daniela Baiardi di Radio Gwen come si era formato il suo gruppo per questo disco e soprattutto l'importanza di collaborare con un'etichetta così importante come la Impulse Records, che ha fatto, diciamo, i dischi più importanti della storia del jazz. Quindi proporre nuove cose ci vuole stima e rispetto da parte di entrambi. Direi che il risultato è fantastico, perché comunque suona molto bene il disco e sta girando tanto. Qualche anno fa invece sono stato chiamato e ho avuto l'onore di suonare alla Fiera del Disco di Venezia, dove ci sono veramente un capannone pieno di pazzi che comprano i dischi, ci sono un sacco di DJ, è stata un'esperienza molto molto bella, e ho conosciuto DJ Zaffa, che è uno dei DJ, suonava dopo di me, più forti, diciamo, del Veneto per quanto riguarda il disco e la funk. Mi sono fatto consigliare dei dischetti che c'erano lì, devo dire che ha spaccato, sono degli ottimi consigli. Basta Jones è il disco che vi ho portato, sentite che bombetta, ragazzi. Radio Gwen.

Super Disco, siete su Radio Gwen, il palinsesto estivo, mercoledì Costa Live. Restiamo sul funk, sui re-edit, su questi bei singoloni che i DJ ci regalano ogni tanto. Parliamo di questo progetto che sicuramente già conoscete, perché intorno al 2019-2020 Bassi Maestro ha, diciamo, iniziato questo percorso come Norto Floreto, e all'inizio rilasciava veramente delle chicche, quindi si capisce che il progetto era strettamente per passione musicale, e lasciava pochissime copie. Fra l'altro, questo EP che vi vado a suonare ha stampato solo 15 copie, quindi una carneficina appena è iniziato il countdown della vendita. Lo trovate su 10 pollici, trasparente, una bella bomba, e lui fa tutti questi re-edit, queste produzioni che ricordano appunto il suono degli anni 80. Norto Floreto, a.k.a. Bassi Maestro, con Tonight.

Che bomba, Norton Floreto Tonight, bassi maestro. Restiamo però nel suo trip di Norton Floreto, perché poco dopo ha fatto uscire, o forse un attimo prima di questo EP, sono un po' confuso perché il 2019 non me lo ricordo benissimo, però 2019 si parla, sempre sotto Norton Floreto, come era Records, stampa questo re-edit bellissimo, secondo me, sempre edizione limitatissima, 20 copie del 45 giri bianco. Io mi sono conquistato la undicesima copia, Norton Floreto, The Feeling is White. Siamo su Radio Gwen, eh?

super riedit di Bassi Maestri, che è North of Loreto, The Feeling is White, è il pezzo. E adesso passiamo, non ci allontaniamo troppo da queste sonorità. Electric Ice Record stampa per noi Larry Joseph, un chitarrista funk che mette insieme questo disco incredibile di puro

Larry Joseph, The Funk Volume 1. Adesso vi faccio tornare al 1978, quando la Queen, Kimiko Kasai, faceva questo super disco soul food funky e disco boogie incredibile dal Giappone. Ah, Radio Gwen.

era il 2022 quando Antal, uno dei personaggi principali della scena elettronica, se vogliamo dire così, disco funk europea, mette insieme questa compilation di beats che lo fanno impazzire. Antal è lo storico produttore, DJ di Rush Hour Records, che è un'etichetta incredibile di musica, una label che produce dischi di musica elettronica incredibile, e ovviamente con un negozio di dischi fantastico a Amsterdam, che quando andate non potete non mancare. Questo è Dumb Funk con Obe, scelto da

che, come diceva la voce di Giles Peterson, presa da un'intervista fatta a Torino al Jazz Fan Festival del 2016, loro sono gli Underground Resistance, sono mega mega importanti per tutta quella che è la musica elettronica che arriva da Detroit, contaminata dal funk e dalla disco, che poi ha influenzato tantissimi artisti potenti. Per me è stato un onore oggi pomeriggio servirvi e darvi un po' di musica. Siete sempre su Radio Guerra, rimanete sintonizzati perché dopo di me, più precisamente alle 17.30, c'è Music Storming di Flavio e Iari e la loro crew, che parlano sempre di buona musica, super super super interessante. Quindi il secondo episodio della terza stagione in replica alle 17.30, mentre alle 21.30 c'è un mio amico in console, Simone Jazz Eat Up, direttamente da Monza. Ci ha fatto una super super selecta per quest'estate. Lui si sa che viaggia sulla disco, sul jazz, sul funk, quindi stasera ci va a far star bene. Grazie a chi ha ascoltato, sono stato live dagli studi di Chiasso in via Livio 16, io sono Costa e vi saluto così. Ciao Radio Gwen, peace!

0: buongiorno per noi e buonasera per voi. Buongiorno perché comunque questa puntata la stiamo registrando e buonasera per voi perché la starete ascoltando di sera. O magari non so se la state ascoltando su RSS, sul nostro sito RSS, potreste anche ascoltarlo di mattina, di giorno, di sera, un po' boh, seguendo tipo la borsa di Wall Street. No, scherzo. No discorsi politici, ma sia la borsa di Wall Street, insomma.
1: Assolutamente.
0: Il peggio del peggio. Vabbè, allora, abbiamo un super mega ospite.
1: Super?
0: Mega speciale.
1: Specialissimo
0: ragazzo. Lui fa un sacco di musica. Lui dice di no, però io so che hai fatto un sacco di musica.
1: Sono uno strusone.
0: È uno strusone.
1: Diciamo così.
0: È uno strusone.
1: Non mi posso reputare un musicista, però strusone va bene.
0: Lui è Sean, a.k.a. Llama White, con due L. E ci ho messo anni a capire che eri tu Llama White. Però ti ho sempre seguito, ho detto vabbè.
1: Proprio quello lo scopo. Mi piace
0: farti seguire senza essere
1: muovermi nell'ombra.
0: Sì, ha funzionato. Però io ti ho sempre seguito con curiosità e comunque ho anche ascoltato, non moltissimi, però ho ascoltato dei bei concerti e mi sono distrutto le scarpe per te, per voi.
1: Ti ringrazio.
0: Quindi
1: è un complimento ottimo. Trovo che rompersi le scarpe a un concerto significa tanto.
0: Non facevo il pogo da anni, da tanti anni, e l'ho fatto, vabbè. Non sono rotto, sono rotte le scarpe. E oh, mi sono difeso, eh. Non mettevo i gomiti, non facevo...
1: Ti sei
0: male.
1: Comportato come un bravo bambino.
0: Non mettevo i gomitini.
1: Ha rispettato le regole del moshpit.
0: Esatto, esatto. Comunque siamo qua, vabbè, io sono Flavio, Sean a.k.a. Llama White come mega ospite e Uroš Denić a.k.a. Airboss alla regia, al tocco magico dell'editing.
2: Che oggi non c'è niente di magico nel mio tocco, va tutto male.
1: C'è sempre qualcosa di magico
0: ritardo,
1: nel tuo tocco.
0: Il ritardo,
1: Uroš,
0: è stato magico.
2: Il ritardo e la mancanza di materiale che dovevo portare.
0: Ma no, hai portato tutto.
1: E anche lì,
0: a parte
1: anche
0: le
1: lì la magia.
0: Che ce le ho, dai, le ho portate.
2: Ce l'abbiamo fatta.
0: C'ho il cassettino qua. Mi sento un po' teenager, tipo con la cassa.
2: Sì.
1: Andiamo al parchetto dopo
2: a mettere le
0: casse. Quasi quasi facevo la conca con la mano e ascoltavamo i brani che uscivano dal telefonino e facciamo la cassa.
1: Poteva essere un'idea.
2: Comunque questo è Music Storming, siamo alla sede della Filarmonica del Medio Vedeggio.
0: Wow,
2: ce l'ho fatta a dirlo, sì, sì, sì. E iniziavo io con le tracce, il temi.
0: Sì.
2: E dai, partiamo.
0: Ti lascio parole e musica.
2: Io oggi ho portato due gruppi che mi stanno tanto a cuore perché ascoltavo un sacco di metal e sono due gruppi thrash metal i quali portano delle tematiche interessanti secondo me perché sono sci-fi, quindi raccontano di storie spaziali, cose dello spazio, buchi neri, androidi, queste cose qua, ed è una tematica che mi è sempre piaciuta ed è fighissimo vederla collegata a questo genere musicale e secondo me ci sta tipo benissimo insieme, come panna e mascarpone, no? Che stanno bene insieme. E quindi ascoltiamo la prima traccia che è Asteroid dei Vector.

0: Bene, questa era Asteroid dei Vector, molto frenetica e molto spaziale come roba, ci poteva stare.
1: Bello. Un sacco di nostalgia.
2: Stare assolutamente.
0: Si sentiva che era un qualche cosa di sci-fi un po', no? Ci provano a fare, non so, con le chitarre, quando fa le armonie, queste cose sa un po' di, non so.
1: Sì, mi sembra già che comunque che sono impazzisce. In una guerra sci-fi, quindi c'è il caos della guerra.
0: Sì, sì, sì, belli, veloci, precisi, un sacco di riff e, boh, non so, a me piacciono un sacco. Ed sì, è il gruppo più recente che vi presenterò oggi, l'altro ve lo svelerò dopo.
1: Bellino, bellino, grazie mille. Ora diamo, come si dice, volevo cambiare, non dire parola, non volevo dire musica. Diamo il passaggio, sì, mega ospite.
2: Al cioè, mega ospite?
1: Ma sì, ma sento, perché per me
2: mi sento onorato.
1: Mega
2: di...
1: top secret, cioè Llama White, dico, ma ok, Llama White, cioè Llama White, lo so che è di qui. Ma chi è, cazzo? Poi fa, boh, sembra un tosto, uno tipo tosto musicale, cazzo. E adesso ce l'ho qua di fianco a me, cazzo.
2: Ai,
1: no,
2: ai, ho
1: detto mega tante volte, fai beep, no?
2: Sento la pressione che mi comprime, il carbonio che diventa diamante. No, niente, allora, Urosh è partito dritto per dritto con un pezzone bello spinto e allora vediamo di seguirlo. Io non arrivo dal metal, arrivo dal punk, quindi vi propongo qualcosa di bello spinto sul genere. Porto una band svedese di nome Skid System, band di inizio anni 90, arrivano tutti dal metal, si sono incontrati per questo amore del punk e io non provo a pronunciare il titolo della canzone perché io lo svedese non lo parlo, però niente, bando le ciance e Flavio, per me puoi mandarla.
1: Ok, provo io a pronunciarla. Dai,
2: se vuoi.
1: Knit Neve Med Vigselring.
2: Perfetto.

0: E questa era Knit Neve Mad Vixel Ring degli
1: Skid System.
0: Skid System.
1: Non sapevo fossi svedese, ottima pronuncia.
0: Bello, dici di più.
1: Dici di più? Beh, forse ho confuso un po' la gente abituata al punk rock, a, diciamo, un po' l'onda vecchia del punk, dicendo appunto che questo è un gruppo punk. Un gruppo punk dove i membri arrivano tutti da formazioni black metal, si sono formati dopo appunto inizio anni 90. È un genere punk che viene chiamato crust, basato sul double beat alla batteria, quindi conosciuto anche come D-beat, cassa singola, ultraveloce, questo muro di suono sporco e tenebroso, cupo, niente. Un genere che a me piace particolarmente e che ispira anche un po' quello che faccio con la mia attuale band, i Fumo. Io sono alla batteria, siamo un trio, chitarra, basso e batteria. E niente, cosa posso dire? Qualcosa che si avvicina, diciamo, un po' a ciò che suoniamo. E beh, detto questo, posso farvi sentire allora qualcosa di nostro, se...
0: Volentieri, infatti, a me ha ricordato tanto i Fumo, cioè questo brano.
1: Mi fa piacere, perché io... arrivare a un livello del genere, dirmi che ti ricorda la nostra musica è un gran complimento.
0: Sì, cioè, e questo ha dato anche un nesso sul... su come intendete voi l'hardcore punk, comunque.
1: Sì.
0: È molto affascinante, però la voce di Ale è più profonda.
1: Più profonda, sì.
0: Sì, esatto.
2: A proposito di voce, il cantante di questo gruppo è Thomas Lindberg, che per chi si fosse mai interessato alla musica svedese, metal, così punk, il loro cantante di questo gruppo è stato in gruppi famosissimi anche del metal svedese, come At the Gates e altri, diciamo. Cazzo, non so parlare. Allora, il cantante è stato in tanti gruppi famosi in Svezia, proprio del genere metal e punk, tra cui At the Gates e tantissimi altri gruppi. Cioè, c'è un elenco di forse 20-30 gruppi in cui ha militato questo cantante, e ha mantenuto sempre questa voce cattivissima e non ho mai capito come.
1: Gran vocalist,
2: sì,
1: gran musicista nel genere, purtroppo ci ha lasciato fine anno scorso, mi sembra.
2: Sì.
1: Comunque ci lascia una gran discografia di musica
2: enorme,
1: punk, underground,
2: veramente.
1: Che è tanta roba, non si può dire nient'altro. E niente,
0: coi Fumo, che cosa ci
1: dici? Coi Fumo ti porto una traccia che è uscita all'interno di uno split realizzato con un altro artista locale, che saluto, ciao Milo. Ti porto Alberi e Tombe, che è una traccia scritta appunto da Ale, scritta, diciamo, con un suo vecchio allievo, perché penso anche sei ispirato a delle cose, diciamo. Allora, cos'è successo? Nel 2024 aveva questo ragazzo, si chiama Said, come allievo di italiano. Said, richiedente d'asilo, arrivato con la tratta dei migranti in Svizzera, e dopo 2 anni d'attesa per questa richiesta d'asilo riceve una decisione che purtroppo è negativa, e questo l'ha scosso, l'ha fatto arrabbiare molto. Allora ha cercato di spiegare appunto ad Ale la sua situazione utilizzando il traduttore di Google, e a un certo punto è uscita questa frase che non si sa bene se è un loro modo di dire tradotto male, un errore di traduzione, non si sa bene. Ma Said disse: se mi mandano via farò un casino, pianterò un albero. E a noi è piaciuto questo concetto dell'albero, un albero che cerca di piantare le radici per non essere spostato, per non essere mosso. E la traccia nasce così. Altro da dirti non ce l'ho, l'unica cosa che possiamo fare è dargli un ascolto.
0: Giustissimo. E allora, Alberi e tombe dei Fumo.
3: Senta, scusi, ma lei 3 mesi fa non ha fatto una rapina a Milano, in via Brera?
4: Sì, ma lui la ragioniera Allegri.
3: Sì, come va?
4: Me bene.
3: Il lavoro?
4: Si guadagna, si tira avanti.
3: Ne avete ancora per molto?
4: No, desmene, guardora.
3: No, siccome arriva la mia fidanzata, dovrei andarla a prendere all'aeroporto. Se non le spiace lasciarmi andare.
4: Va bene, vada.
3: Grazie. Grazie mille. Arrivederci.
4: Sia bene.
3: E qualsiasi cosa avesse bisogno, la rubi.

0: E niente, che dire, questa è Alberi e Tombe, traccia appunto nostra dei Fumo. Che dire,
1: tu suoni?
0: Io suono la batteria, sono, diciamo, non posso considerarmi un batterista,
1: lo sappiamo, ma magari il pubblico...
0: Non posso considerarmi un vero batterista, visto che io e i rudimenti non andiamo d'accordo, però sì, è quello che faccio, è picchiare i tamburi.
1: Ma sei tenuto botta un'ora intera, cos'era, un'ora e passa di concerto, cosa avete fatto?
0: No, un'ora, non penso che ci arriviamo neanche se suoniamo l'intera scaletta tre volte.
2: Vabbè, no, dai.
0: Però una mezz'oretta tutta.
1: Però hai picchiato per un bel po', insomma.
0: Ci provo.
1: E a tempo, cioè comunque...
0: Sì, dai.
1: A me sembravate a tempo.
0: Possiamo dire che la maggior parte delle volte sono a tempo.
1: No, a me sembrava.
0: Due volte su tre. Faccio...
1: Due volte e mezza, dai.
0: No. Soddisfo 9 metronomi su 10.
2: Ma come?
0: No, dai.
1: Buono, grazie mille di questa condivisione musicale.
0: Figurati.
1: Allora io spezzo un po' questa situazione musicale qua, che è tra thrash metal e hardcore punk underground svedese e comunque anche
2: del nostro bel territorio.
1: Io ho un temino carino che si chiama Soundtrack Old School, quindi delle colonne sonore old school, e partiamo con un bel filmettino che doveva essere la risposta, diciamo, aggressiva da parte della Disney di Star Wars, e si chiama The Black Hole. Infatti l'avevano pensato che doveva essere una trilogia. Hanno pagato fior di quattrini per produrre questo film. Diciamo che mi piace, vale la pena guardarlo per il finale, soprattutto per il finale, che è tantissima roba. E poi vabbè, la musica bella. E quindi di John Barry, The Black Hole, dal film The Black Hole.

0: Questa era la composizione, la colonna sonora di John Barry, The Black Hole Main Team.
1: Tantissima roba.
0: Sì, proprio carinina. Poi comunque anche armonie belle, belle storpie, belle stortate.
1: Sì, forse non si capisce da quello che vi ho fatto ascoltare, ma oltre al punk eccetera mi interesso a un sacco di generi, mi interesso e questa roba qua non la conoscevo, devo dire, tanta tanta roba.
0: Sì, no, ma
1: andrò a cercarmi anche...
0: Lo so che sei un curiosone, un affamatone sì. di musica, quindi...
1: Andrò a cercarmi il resto, vado a cercarmi proprio tutto, voglio vedere anche quegli occhi, questo...
0: Il robottino
1: sì, il robottino mi ha colpito.
0: Che era tipo un R2D2
1: non so.
0: Una sottomarca di R2D2.
1: Sì, giamaicano dagli occhi.
2: Come si dice oggi R2D2 di Temu e queste cose qua. Che fanno sempre il meme di questa.
0: Sì, sì.
2: Sì, ultimamente.
0: Buona, allora Urosh,

0: citato prima, hanno sempre le stesse tematiche, sempre la stessa ambientazione nella loro musica. E questa traccia si chiama Tetrastructural Minds, che boh, chissà che cavolo vuol dire, no?
1: Paroloni.
0: Però è sempre una roba sci-fi, ecco. E dopo magari riusciremo a spiegare che cos'è questo Tetrastructural Minds, che è impossibile da pronunciare. E niente, questa è Tetrastructural.

0: Bene, questa era Tetrastructural Minds dei Vector, che prima ho detto che avrei spiegato un attimo a che cosa si riferiva questa cosa, semplicemente ad un essere che ha la mente che, diciamo, pensa a quattro dimensioni.
1: Wow.
0: Una roba sempre sci-fi, sai, più dimensioni, queste cose qua. E
1: che
0: niente.
1: Mega acuti che ha comunque.
0: Sì, ed è per
2: acuti
0: questo
2: straordinari.
0: Tra l'altro, che volevo anche citare quest'ultima cosetta di loro, che loro sono, penso, l'unico non sarà di sicuro, però uno dei pochi gruppi metal comunque che accorda le chitarre più in alto. Cioè, di solito nel metal, per essere più pesante, più cattivo, le accordano in basso, in modo che sono più presenti.
2: No, un drop D, un drop C.
0: Sì.
2: Allora hai detto sono in
0: Fa.
2: In Fa.
0: Quindi mezzo tono sopra rispetto al normale.
1: Bisogna dire che all'inizio quella terza maggiore con il basso, avendo accordato più in alto la chitarra, puoi sentire meglio il basso.
0: Sì, tra l'altro è anche quello.
1: Quindi
0: sì.
1: In verità è molto,
2: crea spazio.
1: È intelligente, crea spazio al basso, sì.
0: Sì,
1: e quindi puoi sentire anche dei suoni, cioè poi c'è un po' più di ricchezza, cioè c'è una ricchezza diversa, ecco.
0: Sì, ed è anche poi collegato al fatto che questo cantante ha questa voce acutissima, proprio da pterodattilo, tipo
2: è vero.
0: Da scimmia urlatrice.
2: E che scimmia urlatrice?
0: E passo la parola a Sean di nuovo.
2: Dai. Allora, io non mi ricollego subito al genere che hai messo te, Urosh, vorrei ricollegarmi un attimo allo split di cui parlavo prima, di cui vi ho fatto sentire Alberi e Tombe. Essendo uno split, quindi è un album fatto da due progetti musicali diversi, uno è il nostro, ma mi sento in dovere di citare anche chi ha partecipato con noi a questo diciamo, album. E niente, volevo proporvi questa traccia di questo nostro amico che si chiama Milo, lo salutiamo. È un featuring che ci propone con un altro artista locale, Bizza, tanti di voi magari lo conoscono anche. La traccia si chiama Fumo Nero, è un genere che io considero un po' meno spinto rispetto al nostro, capirete subito dall'ascolto. È un genere comunque un po' su un punk lo-fi, un po' ricorda un po' il garage che suonavo anni e anni fa. Però cosa posso dire d'altro? La cosa migliore da fare, come sempre, è aprire le orecchie e dargli un bel ascolto.

0: strada figo nero.
1: E questo era, è il progetto One Man Band con la collaborazione di Bizza, di Milo. Il progetto si chiama Live Animals, ha collaborato appunto con questo split che abbiamo fatto un annetto e mezzo fa. La traccia si chiama Fumo Nero. Gli ho chiesto un attimo: ma perché l'hai chiamata così? E semplicemente mi ha risposto: guarda, voi siete i Fumo e quando ci avete proposto di fare lo split abbiamo chiamato questa traccia Fumo Nero proprio per questa ragione. Quindi niente, volevo portare anche questa.
2: Cosa si intende con split, scusami? Io sono
1: split
2: ignorante.
1: È un album diviso in due o in più. Sono diversi progetti, diversi gruppi, progetti musicali che collaborano all'interno di un singolo disco, cassetta, CD. Okay. Quindi uno split album. In questo caso è diviso in due, è uscito su audiocassetta, quindi lato A la parte nostra, lato B la parte Live Animals. È una cosa che, almeno per quanto riguarda me, ho visto molto nella scena underground punk, quindi questa condivisione di fare un album con più progetti diversi e farlo uscire magari side A un progetto, side B l'altro, oppure due tracce a testa, chi ne mette di più, chi ne mette di meno.
2: Molto bene, cioè quindi l'avete fatta comunque insieme, Fumo e Live Animals, no?
1: Sì, è stato registrato non insieme, noi abbiamo registrato la nostra parte, lui ha registrato per conto suo le sue produzioni e poi è stato messo tutto insieme, anche grazie all'aiuto del qui presente Urosh.
2: Infatti vedo nella descrizione mastering e Erebus, cioè.
3: Purtroppo mi hai citato, io volevo rimanere nell'ombra e...
1: Ma tu dici anche me che voglio rimanere
2: nell'ombra, ragazzi,
1: così, vogliono rimanere tutti nell'ombra, ma non siamo mica Batman. Nel senso,
3: sono un segno d'acqua, sto nelle profondità.
1: Aquaman qui, ragazzi.
3: Aquaman. Dopo Batman, Aquaman.
1: Ce li abbiamo tutti, supereroi.
3: Abisso Man.
2: Wow.
3: No, ma è sta roba degli split, comunque, com'è che si dice? È un modo per promuoversi nella scena punk, sai, magari uno conosce un gruppo ma non conosce l'altro e dopo si va a vedere nello split chi è l'altro gruppo e si estende la conoscenza comunque.
1: Hai detto benissimo, è una delle ragioni principali per cui si spingono questi tipi di dischi, questi tipi di album.
3: E per espandere il messaggio, ecco.
2: Molto bello. E stavo... Proponici ancora qualcos'altro. Io sono mega affamato.
1: Dai,
2: curioso
1: di... facciamo così. Adesso vi ho fatto sentire questa traccia con dentro un po' di punk, un po' di elettronica, bella sporca. Andiamo su un suono un po', diciamo, più pulito. Qualcosa di un attimo... Urosh prima spingeva thrash metal a go-go. Io non spingo thrash metal. Vi propongo uno dei gruppi che... Allora, dire che mi ispira è troppo. Io non arriverò mai a un livello di musicalità, come si può dire?
2: Mai dire mai, poi comunque l'ispirazione è gratuita. Cioè l'ispirazione è gratuita.
1: Quello sì, quello sono assolutamente d'accordo. Però devo dire, questo trio è forse uno dei gruppi che negli ultimi anni, ma... non lo so, mi sono incastrato nella loro musica, questo trio americano, tutto strumentale, da qualche anno che hanno deciso di togliere la voce dal loro gruppo e di continuare come progetto strumentale. Fanno un genere che secondo me è straordinario, non ve lo so definire, è un po' un misto di tutto. Loro sono i Night Verses e non lo so, spingo questa traccia, si chiama Desire to Feel Nothing, del loro ultimo album.

0: Pezzone, questa era dei Night vs. Desire to Feel Nothing, dall'album Every Sound Has a Color in the Valley of Night.
1: Si pensa che io invece desidero ascoltare questo pezzo in ripetizione ogni giorno, ogni ora, quindi mi sa che il titolo l'hanno sbagliato.
0: Magico, un bel prog. Ma io mi ricordo quando avevamo fatto la puntata speciale nel bosco.
1: Sì.
0: Tu avevi già proposto comunque dei branetti mica da poco.
1: Mica male, avevo portato i Troker, se non sbaglio, jazz, band rock, fusion jazz. Messicana, sì. Li avevo scoperti all'Estival Jazz di Lugano, tra l'altro. Adesso non mi ricordo quanti anni fa, penso già una decina d'anni fa li avevo sentiti, era ancora un pischello. Ma avevano colpito i Troker. Prima band jazz che vedo con uno scratcher sul palco. Io comunque c'ho anche un po' d'affetto per la musica hip hop, faccio anche beat, dopo magari vi faccio ascoltare anche qualcosa. Vedere del live sampling fatto con dei piatti sul palco mentre i trombettisti suonano, sì, il sax eccetera, cioè, ma ha lasciato un po' di stucco.
0: Ricordo con piacere, magari i brani non è che li ricordo a memoria perché c'è tanta roba all'interno di quei brani, però ho proprio il ricordo delle percezioni che offrono, comunque, perché comunque i brani non è che offrono soltanto note e strumenti, offrono anche delle percezioni, delle cose che tu ti ricordi, magari non ti ricordi a memoria il brano, ma ti ricordi che ti ha dato quel qualcosa, no? Che è quasi inspiegabile, e questo è
1: lo stampo, è quella bella cosa che ti lascia di stampo la musica.
0: Buono.
1: Niente, io vi consiglio a tutti di andare a cercarvi questa band qua che vi ho fatto sentire, i Night Verses. Secondo me sono un gruppo molto underrated, molto sottovalutato. Se li ascoltano, diciamo, in pochi, e secondo me valgono gli ultimi due album che hanno fatto da quando sono una band strumentale, sono un capolavoro. Ho ascoltato il primo, ho detto wow, tanta roba, non arriverà mai niente di meglio. Hanno fatto il secondo, ho detto no, invece no, è arrivato di meglio, e come è arrivato.
0: Sono bravi.
1: C'è dentro anche delle varie collaborazioni con Justin Chancellor, che è il bassista dei Tool, hanno fatto delle cose nell'ultimo album. C'è dentro anche delle tracce cantate con degli altri artisti, hanno fatto un po' di tutto, e devo dire tutti gli ultimi due album dei Night Verses sono pura poesia musicale. A chi piace la musica strumentale e riesce ad ascoltare anche qualcosa che non ha un cantato, ve li consiglio assolutamente, perché è un prog molto molto interessante.
0: Buona, buona. Allora io riprendo col mio tema soundtrack old school, e vi propongo stavolta di un film veramente bello bello, e consiglio di guardare, dal film The Warriors. Avete guardato?
1: Quei film Warriors. Sono molto un cane, faccio fatica a ricordarmi le cose.
2: Anch'io quei film,
1: no. Sono titoli, registi, no, non ricordo problem. Mai niente.
0: No problem, l'ho visto anni fa, però ho dei ricordi positivi.
1: Se ti fa piacere mi dice qualcosa il titolo.
0: Molto molto bello, e poi passa, cioè te lo gusti. E la musica è anche altrettanto interessante, quindi dal compositore Barry De Vorzon, Theme from The Warriors.

0: the war. I want all the war. Send the word.
1: E questa era Theme, Team o Vem, cioè no, Vem è loro, scusate la pronuncia in inglese. Comunque tema dal film The Warriors di Barry de Vorzon. Ok, coi nomi ci siamo.
2: Cioè io prima pensavo di averti portato un traccione con i Night Verses, ma tu ci sei andato giù pesante, a traccione.
1: ma vabbè, ma
2: questa è una signora traccia.
1: Ma tutte signore traccia, stiamo
2: questo
1: dando,
2: è vero.
1: Bisogna dire, cioè, comunque Music Storming tutti con tante signore tracce, perché comunque mi fa anche piacere che i mega super ospiti, non è che sono solo mega super ospiti, perché così li chiamiamo mega super ospiti, perché si sentono a loro agio in Music Storming e ci propongono traccioni, ci regalano.
2: Non guardarmi così, mi fai paura. Mi sento ancora più sotto pressione.
1: Ormai la pressione è passata, perché ormai i traccioni li hai già dati, quindi e li darai ancora, sono sicuro.
2: Speriamo.
1: Buono, ma anche Urosh non scherza.
2: Urosh non scherza mai.
3: Quando scherzo
1: spinge
3: invece.
1: Io scherzo. Va buono, allora lascio la parola a te.
2: Ridendo e scherzando, cosa ci dai?
3: Io vi darò, spezzo un attimo dai Vector, perché poi loro sono un po' più recenti, e vi parlo di uno dei gruppi che ha un po' iniziato tutto questo filone del metal, sci-fi, queste cose qua, e sono ancora attivi, tra l'altro, che si chiamano Voivod. E Non dico altro, cioè è un po'... Beh, fortuna che non è live. Perfetto. Poi io poi so dove sono rimasto così. Niente, vi presento i Voivod, che sono un gruppo che è quello che ha iniziato a fare un po' queste cose col metal e le tematiche sci-fi. E vi farò sentire una traccia che si chiama Ravenous Medicine. Che Flavio non ti ho passato la regia, ti vedo un po' in panico, ma risolveremo e
1: non ero in panico,
3: andrà,
1: tanto qua non vedo i titoli,
3: andrà tutto benissimo,
1: andavo a sentimento,
3: sarà tutto bellissimo. E niente, sentiamo un gruppo che ha un po' iniziato tutta queste tematiche col metal e lo spazio e le cose tecnologiche, diciamo.
1: Mega curioso.

0: questa era Revenus Medicine dei Voivod. E volevo dire prima che il fatto che avessero queste tematiche sci-fi li rende un gruppo stranissimo, perché questa era una canzone di metal anni 80, anni in cui andava molto di moda l'air metal, il metal era molto tamarro a quei tempi, e loro invece erano proprio strani, cioè suoni dissonanti, tematiche che nessuno ancora affrontava. E niente, finito qua la storia.
1: Io ho avuto anche l'onore di vedere il videoclip qui proprio davanti.
0: Sì.
1: E comunque si impegnavano, ci tenevano, e poi erano tematiche che adesso sono state già discusse per anni, però
0: sì, sì.
1: Effettivamente in quegli anni non se ne parlava e se ne fregavano. Che, da quello che ho capito dal video, hanno parlato comunque degli abusi sugli animali. Per tipo, che ne so, prodotti farmaceutici o prodotti per la cura del creme, cura del corpo,
2: cosmesi
1: eccetera. E adesso c'è il bollino che non sono stati maltrattati degli animali, però ci sono voluti comunque degli anni, delle discussioni e gente che...
2: Ed è comunque una pratica che succede ancora, come c'è il prodotto con sul bollino che lascia stare i conigli e le tartarughe, e ci sono tanti altri prodotti che ancora purtroppo non ce l'hanno questa cosa.
1: Sì.
2: E quindi è una tematica comunque ancora attuale.
1: Sì. Sì, è vero.
2: Scusami, ma è che da lama, da camelide, mi sento mi sento in dovere di intromettermi su questo argomento che tocca a noi.
1: Comunque un lama è un esperto, un esperto animale.
2: Assolutamente.
1: È giusto che hai la tua parola in merito. Nel senso. Cioè, comunque animale della musica.
2: Eh sì,
1: ne sai un botto e...
2: Animale da soma, se vuoi ti racconto un po' da dove deriva questo nome, che è una cosa, se vuoi, interessante, qualcosa di simpatico. Deriva dal fatto che sono una persona che, oltre alla batteria, fa elettronica prettamente in live con hardware, quindi drum machine, sintetizzatori. E negli anni ne ho accumulati forse un po' troppi, superiamo la decina, e diciamo che per andare a fare dei live, delle situazioni dove suono dal vivo, la cosa che poteva rappresentarmi meglio era un animale da soma. E chi meglio del lama per andare in alta montagna, carico con zaini e borse piene di hardware musicale per suonare.
1: Bello.
2: Lama è proprio lui, è quello che fa.
1: Il lama soprattutto Sud America, comunque
2: però immaginati
1: questo Argentina, no,
0: Perù.
2: Perù, sì, le Ande.
1: Le Ande, ok.
2: Le Ande, sì. Immaginati questi animali che vivono in altura, che vengono usati per portare grossi pesi. Io mi sono subito rivisto. Immaginati questo pischello con qua quattro borse della spesa allo zaino, pieno di cavi. Sì, ci ho messo anni a racimolare dei flight case, dei case in ordine per le macchine. Ai tempi ero in giro con tutte queste borse della spesa, piene di cavi, jack, SLR, cavi MIDI, schede audio, e guardi dentro nel sacco, se cerchi qualcosa lo trovi, dalle DI a tutto e niente.
1: Eri pronto in caso di apocalisse.
2: Come puoi anche vedere, vedo che ci hai aperto dove ti ho mandato la tracklist, eccetera, come puoi vedere anche il piccolo loghino che c'è lì, c'è su un lama con una grande cassa sulla schiena, tutte le mie macchine inserite nelle borse, quello rappresenta, diciamo...
1: Finalmente, dopo mesi o anni, comunque la percezione del tempo era magari un po' storpiata anche da parte mia, ma comunque, dopo molto tempo ho capito, fossi tu Lama White, ok? E dopo anni ho anche scoperto la genesi del nome, cioè...
2: Me la sono inventata
1: troppi
2: un po'
1: regali,
2: dopo
1: troppi regali per questo 2026.
2: Devo dire, è una cosa che è nata dopo. Lama White inizialmente è nato come profilo fake su Facebook, che tu ci creda o no.
1: Okay.
2: E pian piano questa genesi del nome è stata diciamo modificata per coprire anche, diciamo, un attimo questa mia identità da artista musicale tra virgolette grandi come un palazzo, perché appunto io come Flavio mi guarda male quando dico questa cosa, ma io faccio fatica ancora oggi a reputarmi un vero e proprio musicista.
1: Ma vedrai che Music Storming, comunque il team di Music dire il team di Music
2: il
1: Storming,
2: team di Music Storming è ultra professionale.
1: Il team,
2: ragazzi,
1: di Music Storming
3: soprattutto oggi super professionale.
1: Registreremo, no, il team di Music Storming registrerà un po' di brani di Lama, insomma, un live.
2: Aiuto!
1: Di Lama. Perché no?
2: Sì. Fatemi uscire da qua, devo scappare.
0: Ci starebbe che si mette lì con le sue macchinette.
1: Facciamo un live.
2: Si potrebbe provare. Sì, sì. La mia disponibilità ve la do volentieri. Poi magari eliminiamo subito l'idea di una diretta, che così se faccio schifo la potete buttare nel cestino della monnezza del computer.
1: Schifo non farai, però faremo una bella registrazione. Facciamo un bel live. E poi durante il live, durante un qualche brano, facciamo una qualche domanda, ci racconti i tuoi brani, eccetera, che così sono anche registrati.
2: Dai, organizziamo qualcosa.
1: Io capisco, perché l'artista deve fare l'artista.
2: Sono libero il 34 di aprile del 2026.
1: Il registratore deve fare il registratore.
0: Ognuno ha il suo ruolo,
1: ognuno ha il proprio ruolo, è giusto così.
2: Sì, io ne ho un po' troppi. Ho fatto dal passato di tecnico audio, poi ho fatto un po' il producer. Infatti, anche per le cose, per i brani, oltre a Uros che ci dà una mano come Erebos nei master, registro tutto io. Per intanto ancora adesso stiamo valutando con l'uscita del prossimo disco dei Fumo magari di fare un upgrade un attimo, magari trovare uno spazio oltre al nostro per fare queste registrazioni, ma per intanto funziona bene, siamo contenti di quello che sta uscendo, quindi vedremo cosa ci porta al futuro.
1: Grazie. Quindi che cosa ci proponi?
2: Oh, aiuto, non ero pronto. no, scherzo. Facciamo un salto indietro nel tempo. Abbiamo fatto un salto indietro nel tempo parlando di come nasce questo nome Lama White. Facciamo un salto indietro nel tempo e vi faccio sentire il mio primo, diciamo, vero progetto musicale. Ce ne sono stati un paio prima di questo. Però diciamo che tra registrazioni eccetera io ero ancora un novellino, lo sono ancora adesso, ma lo ero ancora di più in quel periodo alla batteria, lo sono anche nel progetto che vi vorrà sentire, però vi porto questa mia vecchia band, una band che nasce tra il centro sociale Il Molino e lo spazio Morel, la band per chi magari può aver intuito sono i Freeburgers, e niente, suonavamo, era un progetto garage punk, siamo andati anche un po' in giro a suonare e vi porto questo singolo che abbiamo registrato oltre all'unico EP che abbiamo fatto, dedicato a questo nostro amico che salutiamo, ciao Johnny. E parla di questa disavventura che potrebbe aver avuto, dico potrebbe perché lascio aperta la vostra immaginazione, vi faccio, potrebbe essere successo, potrebbe non essere successo, questo lo decidete voi. E niente, è dedicata a Johnny, presidente del San Salvatore. E niente, Flavio, mandala. Questa è Johnny De Lucia President.

0: Questo era Johnny Lucia, president dei Freeburgers. Abbiamo l'onore di avere qua un componente dei Freeburgers.
1: Comunque... E che onore!
0: E che onore, comunque band storica che ha segnato, diciamo, un capitolo della Lugano di quegli anni, quindi tra Cisoa Molino, centro sociale Molino, e il Morel, quindi la vita ancora del Molino e la nascita del Morel.
1: Eh sì, abbiamo fatto proprio...
0: C'era tanto garage ai tempi, eh?
1: Sì, c'era tanto garage, era il periodo in cui l'associazione Drunk and Sailor stava iniziando a spingere un po' più le loro cose, sia il Casotto ai tempi che appunto lo spazio Morel. Questo forse tra l'altro è stato... forse uno dei pochi album prodotti, cioè questo è il singolo, però l'album che è stato registrato insieme è forse uno dei pochi, delle poche produzioni uscite proprio dal centro sociale di Lugano, dalla sala prove del centro sociale di Lugano,
0: sì,
1: che è interessante, anche perché io appunto non ve l'ho detto prima, ma io ho iniziato a suonare in quella sala prove, ho iniziato a frequentarla... dopo scuola, seguendo i miei coetanei che ai tempi provavano appunto all'interno del centro sociale. Un giorno cosa succede? Il loro batterista non si presenta e ma Sean, non ci puoi tenere tu il ritmo, la batteria, anche se non sei buono a suonarla? Va bene. Sì, io mi sono seduto, gli tenevo il 4 con la gran cassa. E pian piano da lì nasce questa passione per la batteria e oggi siamo qua. Sono andato avanti. Oramai sono passati grazie a quello, poi mi sono interessato appunto anche alla tecnica del suono, ci ho lavorato un po', ho fatto un paio di service, ho studiato la produzione musicale. Io ringrazio anche quello spazio che mi ha dato questa possibilità, che mi ha fatto scoprire il mondo della musica, perché sì, ce l'avevo, diciamo, attorno al pianeta Lama in orbita, la musica c'è sempre stata, però è anche grazie a queste cose che sono riuscito ad avvicinarmi e coltivare questa passione, diciamo.
0: Buono, cioè massimo rispetto, né? Però c'era veramente tanto garage per me.
1: E devo dire che con gli
0: anni solo garage.
1: Devo
0: ragazzi.
1: Dire che con gli anni
0: non ne potevo più.
1: Anch'io ho notato questa cosa.
0: Poi...
1: E dopo un po', senza criticare le grandi band che ho conosciuto,
0: no,
1: ci sono un sacco di persone bellissime che ho conosciuto grazie ai Freeburgers.
0: Sono contento perché comunque c'era gente che suonava, che si impegnava comunque a creare un mood musicale. Cioè, o gente che imparava degli strumenti, o gente che imparava a registrare, gente che si metteva in gioco, e questo è sempre bellissimo.
1: Però c'era troppo garage. Su quello sono d'accordo anch'io, dai. Si può dire, sono passati anni senza offendere nessuno. È stata un bel periodo comunque anche per la città di Lugano. Ai tempi il Buskers Festival, nonostante fosse pieno di garage, aveva un ambiente totalmente diverso da quello che è oggi. Mi ricordo anche uno degli ultimi periodi di questa band qua, abbiamo avuto anche l'occasione di suonare per il Buskers Festival, che è stata una cosa che a me è piaciuta molto, uno degli ultimi Buskers che ho vissuto a pieno in questa città. Devo dire che comunque sono dei bei ricordi riascoltare queste tracce. Mi ha ricordato pure che ero la seconda voce di questa band, cosa che mi ero completamente dimenticato.
0: Abbiamo allora, visto che abbiamo qua il Bandcamp aperto, che se volete trovate i loro brani su Bandcamp, e abbiamo Giuliano Iannarella lead guitar e lead vocal, Ludovic Meneghelli alla chitarra.
1: Ciao Ludo, un abbraccio, da una vita che non lo vedo.
0: Sean a.k.a. Lama White alla batteria e backing vocal, e Noah Sartori al basso.
1: Fun fact, Noah Sartori che imparò a suonare il basso proprio per partecipare a questo progetto musicale.
0: Voilà.
1: Cercavamo un bassista e è toccato a lui. Ciao Noah, tra l'altro.
2: un abbraccio anche a te.
0: Grandi ragazzi, bravi. Mi piacerebbe che ci proponessi qualcos'altro per Music Storming.
2: Dai, allora facciamo un cambio di genere totale. Abbiamo toccato un po' tutto quello che ho fatto da batterista, però abbiamo tralasciato un po' il mondo dell'elettronica, della produzione musicale che gira un po' attorno all'elettronica. Io sono un gran fan dell'acid, però come spiegavo prima a Flavio Uros, sono un cane a registrare le cose. Non lo faccio perché non lo faccio. Di conseguenza qualcosa del genere non ve lo posso fare ascoltare, purtroppo, per fortuna per voi. Quello che posso farvi ascoltare è l'unica forse produzione hip hop che è uscita, fatta da me. È uscita qualche anno fa per... Una compilation di nome Epidemia, questo appunto Epidemia, è uscito in periodo Covid, appunto è stato anche il Covid a farci fare questo progetto, composto da artisti diversi. E niente, vi faccio ascoltare questo pezzo che si chiama La mattina della rapina. Il testo è stato scritto da due ragazzi sardi, Baglio e Jeff, che saluto. È stata appunto questa collaborazione tra Ticino e Sardegna in periodo Covid. E niente, Flavio, come al solito ti chiedo di mandarla, perché parlare di musica a volte non serve, è più facile ascoltarla direttamente.
0: Parole sagge.
3: Ah.

0: altrimenti non riuscirai a fermarmi.
1: E questa era La mattina della rapina. E fammi capire, eravate gli Epidemia? Cioè,
2: no, allora, Epidemia è il nome del disco, diciamo.
1: Ah, ok, LP, che
2: LP,
1: è Epidemia.
2: Esattamente.
1: Il brano è La mattina della rapina, prodotta da Baglio, me featuring Jeff, e tu hai prodotto,
2: sì,
1: il brano.
2: Jeff T e Baglio sono i ragazzi che cantano, rispettivamente Baglio il primo, Jeff il secondo. Il beat l'ho prodotto io. Parte del master è stato fatto in Sardegna. Diciamo che è stata una collaborazione interessante, anche perché con Baglio soprattutto ci sono stati vari anni di incontri. Ha fatto concerti anche in Ticino. Abbiamo collaborato tanto con lui. Erano da anni che non si faceva più niente. Eravamo tutti bloccati a casa per questo coronavirus, non si poteva più fare niente, ci siamo risentiti così, due chiacchiere.
1: Comunque un bel brano, molto fresco poi, tra l'altro.
2: Ti ringrazio.
1: Ed è anche, sdrammatizza secondo me molto...

0: ragazzi. Quindi io ritorno sul tema soundtrack old school e propongo, in verità, da un tratto dal film di Indiana Jones and the Last Crusade, tra l'altro film che a me non piacciono gli Indiana Jones, ma
1: come puoi dire una roba simile? Un so. Capolavoro cinematografico.
0: Lo so, a me l'attore non piace neanche, non mi piace neanche come Han Solo, non vabbè, ma è una roba mia, non credo che magari la gente interessa, interessa più la musica, come a me, con Belly of the Steel Beast, di John Williams. Secondo me di John Williams si conoscono molti, molti più brani, magari con Harry Potter, con Star Wars, con il classicone di Indiana Jones, cioè il tema principale di Indiana Jones, ma questo un po' meno, e vale la pena ascoltarlo. E quindi buon ascolto.

0: E questa era Belly of the Steel Beast di John Williams dal film Indiana Jones and the Last Crusade. E boh, nient'altro da dire.
1: Diciamo giusto che è lo stesso compositore che ha fatto le musiche di Star Wars.
0: Ah sì, l'avevo sì. detto.
2: No, l'avevi già detto. Citato.
0: L'avevo citato.
3: In un altro... Bisogna stare attenti.
1: Ero in un altro universo.
3: Si vede che non prende appunti.
2: Ma vabbè, se vuoi dirlo te.
1: Volevo dirlo anch'io.
2: Volevi dirlo anche tu.
1: Okay. Per vedere che
3: tra i miei compositori preferiti, come dicevamo un attimo fa durante l'ascolto, i suoi archi, i suoi fiati sono paurosi, fanno, cioè, creano questa tensione che si applica benissimo sia in un contesto di Indiana Jones come di Guerre Stellari, ad esempio, per citarne
0: è
3: uno.
0: Vero, vabbè, bisogna dire che comunque John Williams per Star Wars si è ispirato a un grandissimo compositore che ha fatto tutto delle sinfonie ispirate ai pianeti, che è, ve lo dico subito per non dire nomi sbagliati, così in diretta.
1: Mm-hmm. Si tagliuzza tutto.
3: Un po' di bossa nova d'attesa.
0: I pianeti, ah ok, di Gustav Holst. Ha fatto I pianeti, The Planets. E ci sono tutti, ci sono Marte, Venere, Mercurio, Giove, e sono proprio delle belle composizioni. E non è per svalutare tutto il lavoro di John Williams, assolutamente, però Gustav Holst l'aveva vista molto lunga e ha ricreato, diciamo, un'idea, diciamo, volatile grazie all'orchestra sinfonica, qualcosa di comunque nell'universo, di qualcosa che galleggia, di qualcosa che vola, di qualcosa che è distante da noi. Gustav Holst aveva già dato questa, aveva dato l'incipit, il via. E poi John Williams, da comunque compositore abile e intelligente, cioè da saper attingere dai grandi maestri, ha attinto dalla persona più giusta per riuscire a dare un'idea di universo e di pianeti, quindi al di fuori del pianeta Terra. E voilà, piccola parentesi, se mai nella prossima puntata proponiamo qualcosina di lui, qualche pianetino di Gustav Holst, proprio belle composizioni. E quindi lascio a te, Uroš, siamo quasi alla fine col programma.
1: Io parlo sempre... Ah, no, vai tu.
0: No,
1: prima.
0: No, no, vai, dimmi. Dici.
1: Io parlo sempre di cose spaziali, dici. Quindi mi ricollego sempre ai pianeti.
0: Wow!
1: A queste cose qua.
0: Pazzesco, è vero? Bellissimo.
1: Era sempre quello il tema mio di oggi, un po'. Il metal e il sci-fi, no? Come si chiama? Science fiction. E come ultimo brano vi porto... Climate Controller dei Nocturnus, che è uno dei miei gruppi preferiti in assoluto, super tecnicissimi, super metal, e niente, ascoltiamo la traccia, vi sorprenderà sicuramente, sono sicuro.
4: Of the open sky, Kakadambu, I call to thee. Hearken, remember, bring forth the mighty storm that this world shall taste your fury. Lord Gibble, keeper of the fire and forge, while I'm Yatara, I call to thee. Hearken, remember, while the swords appear in the sky, that all shall feel your might. Commander of the Demarakia, master of order, Manetuku, I call to thee. Hearken, remember, deliver the legions of Whitney once onto this world that they may seek revenge. See Tinga Anakapa. See Tinga Kia Kappa. I summon thee, creatures of darkness, by the works of darkness.

0: Questi erano i Nocturnes con Climate Controller, e uno dei primi gruppi death metal che aveva le tastiere dentro, perché i tempi erano mega mal viste. E niente, piccolo hint di questa roba.
1: E... Uroš, non hai pensato di farti ricrescere i capelli, visto che stai spingendo da tutto il giorno questo musicone da metallaro, sovversivo?
0: Ma perché mi sono detto che non l'avevo mai portato tutta sta roba, e mi sono detto oggi la scarico un po', inizio a scaricarla perché...
1: Momento di farsi crescere i cappelloni da metallaro.
0: Ce n'è veramente tanto di materiale che conosco.
1: Se vuoi ho un chiodo nell'armadio che non uso più. Ci tacchiamo su qualche borchia, due toppe.
0: Mi manca solo il septum, qualche piercing e l'Harley Davidson.
2: E ora lasciamo la fine a Sean.
1: Oh, aiuto, il finale, la conclusione.
2: Grande finalone.
1: Aiuto. Allora io colgo questo momento innanzitutto per ringraziarvi di questa possibilità che mi avete dato di essere ospite per Music Storming. È stato un piacere essere qui con voi. Un saluto anche a tutti quelli che ascolteranno questa puntata. E niente, prima vi ho citato della mia passione per l'acid, per quel lato della musica elettronica, quindi l'acid techno. Io principalmente vado un po' più sulla musica pesante, mi piace di più l'acid core, e non ho portato niente di mio, perché sono, come ho detto in precedenza, sono una persona che tende a presentarsi, a schiacciare play sulle macchine, suonare quello che capita e poi sparire senza mai salvare o registrare nulla, e quindi ho scelto di portarvi quello che per me è forse l'artista che mi ha ispirato di più nel genere, per me forse il king del genere dell'acid. Sicuro chi mi conosce avrà già capito di chi sto parlando. Vi porto una traccia di Mr. Gasmask, un grande artista della musica acid, se non il migliore, e vi porto Lick the Spoon, traccia molto interessante secondo me.
2: E grazie a te per aver accettato il nostro invito, perché comunque giustamente come grande ospite sei stato invitato, cioè...
1: No, in realtà mi sono presentato qua oggi, ho sfondato la porta, ho detto:
3: voi state registrando, adesso io mi siedo, ce l'hai un terzo microfono?
2: Sento puzza di registrazione.
1: Ne approfitto per registrare qualcosa per una volta nella mia vita. No, dai.
2: E quindi
1: grazie ancora.
2: Tutto il team di Music Storming ti ringrazia. E allora, da quello che abbiamo comunque parlato fuori non dalla diretta, comunque dalle retrovie, dietro le quinte. Sarai ospite ancora volentieri, e magari ospite, ok, che non proponi tue produzioni eccetera, ma che condividerai il tavolino di Music
1: Storming. Tempo al tempo, sta per uscire un nuovo album dei Fumo, la lancio lì così. Magari un vero disco. Stiamo puntando alla trentina di minuti di produzione, quindi oltre ai due EP scacati che abbiamo fatto, te lo posso dire scacati, ti piace come
2: parola? Sì, se piace a te piace anche a me.
1: Perfetto. E niente, meglio tagliarla corta, orecchie aperte per il nuovo disco dei Fumo che arriverà nel prossimo futuro. E niente, mandaci Mr. Gasmask, che ho voglia di un po' di cassa dritta.
2: Subito, ai suoi ordini.

0: salute a tutti. Ciao. No, scherzo. Un saluto a tutti, ci rivediamo alla prossima puntata di Music Storming, sperando di trovare altri ospiti speciali e che non siamo sempre solo io, Flavio e Aristotele. E ciao a tutti, ci si vede.
1: Se siete interessate a venire qua a raccontare la vostra musica, raccontare la musica che vi piace, le ispirazioni, la vostra arte, qualsiasi cosa, volentieri, ci trovate su i socialles, quindi Instagram, anche TikTok, è vero?
0: Anche TikTok, sulle piattaforme di streaming.
1: Sulle piattaforme di streaming.
0: C'è qualcosa RSS. Su YouTube, però YouTube, esatto. Le cose che ci sono su sono collaborazioni più...
1: video anche, sì.
0: Più diciamo estese, quindi ci sono anche video, esatto. Anche video registrazioni di concerti, cioè
1: sì.
0: Roba,
1: beh, faremo
0: roba
1: ancora qualcos'altro, sì, faremo ancora qualcos'altro, sì. In merito, no, con Sean sicuro. E poi ogni mese in finta diretta su Radio Gwendoline, che trovate anche come Dub Plus, quindi radio web. E grazie ancora, da Music Storming è tutto, alla prossima.
2: Un saluto a tutti.
1: Ciao ciao ciao.
2: Ciao.
3: Adios.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: تاسو وس اورید رادیو گوین.
1: رادیو گوین، ٹریولنگ وداؤٹ موونگ.

That shit makes you feel.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno. Ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce. La polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

Grazie.

minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grabs è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti. Sotto i piedi un respiro grave, il drone degli archi che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grabs, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.